L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 15-15 del Corpo Forestale dello Stato.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto che ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.
1: Conta la voce più sottile.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 6 settembre. Ariete, la luna in cancro vi rende più sensibili e reattivi del solito. Sul lavoro evitate di forzare una situazione che richiede un po' di tempo. Toro, avete bisogno di tranquillità e di persone capaci di darvi maggiore sicurezza. Sul lavoro una questione pratica può essere risolta con il buon senso. Gemelli, dopo una giornata vivace, oggi sentite il bisogno di rallentare il ritmo e di riposarvi. La luna porta l'attenzione sulle emozioni e i rapporti stretti. Cancro, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti e amplifica emozioni ed intuizioni. Sul lavoro Marte vi dà energia, in amore avete bisogno di sentirvi cercati. Leone, Giove nel vostro segno, continua a regalarvi fiducia ed entusiasmo. Sul lavoro un'idea che avete sottovalutato può diventare importante. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a mettere ordine nei pensieri. In amore, però, provate ad essere meno razionali, non tutto deve essere analizzato. Bilancia, Venere nel vostro segno, continua a regalarvi fascino e capacità di conquistare gli altri con un semplice sguardo. Sul lavoro una conversazione può offrirvi un'idea preziosa. Scorpione, la luna in cancro aumenta la vostra sensibilità, ma rischiate di interpretare troppo le parole degli altri. In amore, lasciatevi avvicinare senza cercare subito un secondo significato. Sagittario, la domenica vi chiede di prestare maggiore attenzione alle esigenze dei vostri familiari. In amore, non trasformate ogni differenza in una sfida. Capricorno, la luna in cancro mette al centro i rapporti e vi invita a considerare anche ciò che provate. Lasciate cadere qualche difesa e mostratevi più morbidi. Acquario, dopo essere stati protagonisti nei giorni scorsi, oggi vi conviene rallentare il ritmo e cercare il relax. Soprattutto sul lavoro un'idea continua a crescere. Pesci, la luna in cancro vi aiuta a ritrovare sensibilità e desiderio di stare vicino alle persone care. Sul lavoro una collaborazione può rivelarsi davvero preziosa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te. E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto

0: promozione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
1: Radio Domus Nova.
2: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria, in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'anticiclone rafforza ulteriormente la sua presenza sul Mediterraneo e continua ad abbracciare la Sardegna, garantendo per domenica 6 settembre una giornata dal sapore decisamente estivo. Il tempo si manterrà stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola, mentre le temperature faranno registrare un ulteriore aumento, raggiungendo valori particolarmente elevati per il periodo. Settembre è iniziato da quasi una settimana, ma sulla Sardegna il calendario meteorologico sembra ancora fermo ad agosto. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni significative. Qualche nube bassa potrà comparire localmente lungo le coste, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino, ma si tratterà generalmente di fenomeni temporanei destinati a lasciare rapidamente spazio al sole. Temperature. Il caldo sarà uno degli elementi principali della giornata. Le temperature sono previste in ulteriore aumento, con valori diffusamente elevati e massime che nelle aree interne potranno raggiungere 35-37 gradi. Temperature più contenute lungo le coste, dove l'influenza del mare e le brezze contribuiranno almeno in parte a mitigare il caldo. Si tratterà comunque di valori decisamente elevati per l'inizio di settembre, confermando il carattere pienamente estivo di questa fase meteorologica. Lo zero termico si manterrà su quote particolarmente elevate, attorno ai 4.900 metri, ulteriore testimonianza della massa d'aria molto calda presente sul Mediterraneo. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi ruotare progressivamente verso i quadranti nord-orientali. Nelle ore centrali e pomeridiane potranno inoltre entrare in gioco le consuete circolazioni locali di brezza. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso. Mar Tirreno, generalmente poco mosso. Tendenza. Quanto durerà il caldo? L'anticiclone resterà ancora protagonista nei primi giorni della nuova settimana, mantenendo sulla Sardegna condizioni prevalentemente stabili e temperature elevate. Qualcosa, però, potrebbe iniziare a cambiare da mercoledì. È atteso infatti un graduale aumento della nuvolosità, che potrebbe rappresentare il primo segnale di una modifica della circolazione atmosferica. Nei giorni successivi, correnti più fresche di origine atlantica potrebbero riuscire a raggiungere il Mediterraneo, indebolendo la struttura anticiclonica e aprendo la strada a una fase meteorologica più variabile e potenzialmente anche a un nuovo peggioramento. La distanza temporale invita ancora alla prudenza. Sarà necessario verificare nei prossimi aggiornamenti intensità, tempistiche e reale coinvolgimento. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
2: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
3: Troppo Forti.
4: Hai capito?
5: Ho capito, sì. Mica succede.

Domenica 6 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera, nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522, la spedizione che aveva circumnavigato la Terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La Strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto e 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre. Nel 1825 il pittore Giovanni Fattori. Nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana. Nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 6 settembre. Ariete, la luna in cancro vi rende più sensibili e reattivi del solito. Sul lavoro evitate di forzare una situazione che richiede un po' di tempo. Toro, avete bisogno di tranquillità e di persone capaci di darvi maggiore sicurezza. Sul lavoro una questione pratica può essere risolta con il buon senso. Gemelli, dopo una giornata vivace, oggi sentite il bisogno di rallentare il ritmo e di riposarvi. La luna porta l'attenzione sulle emozioni e i rapporti stretti. Cancro, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti e amplifica emozioni ed intuizioni. Sul lavoro Marte vi dà energia, in amore avete bisogno di sentirvi cercati. Leone, Giove nel vostro segno, continua a regalarvi fiducia ed entusiasmo. Sul lavoro un'idea che avete sottovalutato può diventare importante. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a mettere ordine nei pensieri. In amore, però, provate ad essere meno razionali, non tutto deve essere analizzato. Bilancia, Venere nel vostro segno continua a regalarvi fascino e capacità di conquistare gli altri con un semplice sguardo. Sul lavoro, una conversazione può offrirvi un'idea preziosa. Scorpione, la luna in cancro aumenta la vostra sensibilità, ma rischiate di interpretare troppo le parole degli altri. In amore, lasciatevi avvicinare senza cercare subito un secondo significato. Sagittario, la domenica vi chiede di prestare maggiore attenzione alle esigenze dei vostri familiari. In amore, non trasformate ogni differenza in una sfida. Capricorno, la luna in cancro mette al centro i rapporti e vi invita a considerare anche ciò che provate. Lasciate cadere qualche difesa e mostratevi più morbidi. Acquario, dopo essere stati protagonisti nei giorni scorsi, oggi vi conviene rallentare il ritmo e cercare il relax, soprattutto sul lavoro un'idea continua a crescere. Pesci, la luna in cancro vi aiuta a ritrovare sensibilità e desiderio di stare vicino alle persone care. Sul lavoro una collaborazione può rivelarsi davvero preziosa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 6 settembre. Ariete, la luna in cancro vi rende più sensibili e reattivi del solito. Sul lavoro evitate di forzare una situazione che richiede un po' di tempo. Toro, avete bisogno di tranquillità e di persone capaci di darvi maggiore sicurezza. Sul lavoro una questione pratica può essere risolta con il buon senso. Gemelli, dopo una giornata vivace, oggi sentite il bisogno di rallentare il ritmo e di riposarvi. La luna porta l'attenzione sulle emozioni e i rapporti stretti. Cancro, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti e amplifica emozioni ed intuizioni. Sul lavoro Marte vi dà energia, in amore avete bisogno di sentirvi cercati. Leone, Giove nel vostro segno, continua a regalarvi fiducia ed entusiasmo. Sul lavoro un'idea che avete sottovalutato può diventare importante. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a mettere ordine nei pensieri. In amore, però, provate ad essere meno razionali, non tutto deve essere analizzato. Bilancia, Venere nel vostro segno continua a regalarvi fascino e capacità di conquistare gli altri con un semplice sguardo. Sul lavoro, una conversazione può offrirvi un'idea preziosa. Scorpione, la luna in cancro aumenta la vostra sensibilità, ma rischiate di interpretare troppo le parole degli altri. In amore, lasciatevi avvicinare senza cercare subito un secondo significato. Sagittario, la domenica vi chiede di prestare maggiore attenzione alle esigenze dei vostri familiari. In amore, non trasformate ogni differenza in una sfida. Capricorno, la luna in cancro mette al centro i rapporti e vi invita a considerare anche ciò che provate. Lasciate cadere qualche difesa e mostratevi più morbidi. Acquario, dopo essere stati protagonisti nei giorni scorsi, oggi vi conviene rallentare il ritmo e cercare il relax, soprattutto sul lavoro un'idea continua a crescere. Pesci, la luna in cancro vi aiuta a ritrovare sensibilità e desiderio di stare vicino alle persone care. Sul lavoro una collaborazione può rivelarsi davvero preziosa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco novità e il partito con due minuti di niente.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria, in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'anticiclone rafforza ulteriormente la sua presenza sul Mediterraneo e continua ad abbracciare la Sardegna, garantendo per domenica 6 settembre una giornata dal sapore decisamente estivo. Il tempo si manterrà stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola, mentre le temperature faranno registrare un ulteriore aumento, raggiungendo valori particolarmente elevati per il periodo. Settembre è iniziato da quasi una settimana, ma sulla Sardegna il calendario meteorologico sembra ancora fermo ad agosto. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni significative. Qualche nube bassa potrà comparire localmente lungo le coste, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino, ma si tratterà generalmente di fenomeni temporanei destinati a lasciare rapidamente spazio al sole. Temperature. Il caldo sarà uno degli elementi principali della giornata. Le temperature sono previste in ulteriore aumento, con valori diffusamente elevati e massime che nelle aree interne potranno raggiungere 35-37 gradi. Temperature più contenute lungo le coste, dove l'influenza del mare e le brezze contribuiranno almeno in parte a mitigare il caldo. Si tratterà comunque di valori decisamente elevati per l'inizio di settembre, confermando il carattere pienamente estivo di questa fase meteorologica. Lo zero termico si manterrà su quote particolarmente elevate, attorno ai 4.900 metri, ulteriore testimonianza della massa d'aria molto calda presente sul Mediterraneo. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi ruotare progressivamente verso i quadranti nord-orientali. Nelle ore centrali e pomeridiane potranno inoltre entrare in gioco le consuete circolazioni locali di brezza. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso. Mar Tirreno, generalmente poco mosso. Tendenza. Quanto durerà il caldo? L'anticiclone resterà ancora protagonista nei primi giorni della nuova settimana, mantenendo sulla Sardegna condizioni prevalentemente stabili e temperature elevate. Qualcosa, però, potrebbe iniziare a cambiare da mercoledì. È atteso infatti un graduale aumento della nuvolosità, che potrebbe rappresentare il primo segnale di una modifica della circolazione atmosferica. Nei giorni successivi, correnti più fresche di origine atlantica potrebbero riuscire a raggiungere il Mediterraneo, indebolendo la struttura anticiclonica e aprendo la strada a una fase meteorologica più variabile e potenzialmente anche a un nuovo peggioramento. La distanza temporale invita ancora alla prudenza. Sarà necessario verificare nei prossimi aggiornamenti intensità, tempistiche e reale coinvolgimento. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 6 settembre. Ariete, la luna in cancro vi rende più sensibili e reattivi del solito. Sul lavoro evitate di forzare una situazione che richiede un po' di tempo. Toro, avete bisogno di tranquillità e di persone capaci di darvi maggiore sicurezza. Sul lavoro una questione pratica può essere risolta con il buon senso. Gemelli, dopo una giornata vivace, oggi sentite il bisogno di rallentare il ritmo e di riposarvi. La luna porta l'attenzione sulle emozioni e i rapporti stretti. Cancro, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti e amplifica emozioni ed intuizioni. Sul lavoro Marte vi dà energia, in amore avete bisogno di sentirvi cercati. Leone, Giove nel vostro segno, continua a regalarvi fiducia ed entusiasmo. Sul lavoro un'idea che avete sottovalutato può diventare importante. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a mettere ordine nei pensieri. In amore, però, provate ad essere meno razionali, non tutto deve essere analizzato. Bilancia, Venere nel vostro segno continua a regalarvi fascino e capacità di conquistare gli altri con un semplice sguardo. Sul lavoro, una conversazione può offrirvi un'idea preziosa. Scorpione, la luna in cancro aumenta la vostra sensibilità, ma rischiate di interpretare troppo le parole degli altri. In amore, lasciatevi avvicinare senza cercare subito un secondo significato. Sagittario, la domenica vi chiede di prestare maggiore attenzione alle esigenze dei vostri familiari. In amore, non trasformate ogni differenza in una sfida. Capricorno, la luna in cancro mette al centro i rapporti e vi invita a considerare anche ciò che provate. Lasciate cadere qualche difesa e mostratevi più morbidi. Acquario, dopo essere stati protagonisti nei giorni scorsi, oggi vi conviene rallentare il ritmo e cercare il relax. Soprattutto sul lavoro un'idea continua a crescere. Pesci, la luna in cancro vi aiuta a ritrovare sensibilità e desiderio di stare vicino alle persone care. Sul lavoro una collaborazione può rivelarsi davvero preziosa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: È caldissima! Programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio che

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto
0: da cartomanti europei,
2: Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Domenica 6 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera, nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522, la spedizione che aveva circumnavigato la terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La Strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto e 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre, nel 1825 il pittore Giovanni Fattori, nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana, nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex DC.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 6 settembre. Ariete, la luna in cancro vi rende più sensibili e reattivi del solito. Sul lavoro evitate di forzare una situazione che richiede un po' di tempo. Toro, avete bisogno di tranquillità e di persone capaci di darvi maggiore sicurezza. Sul lavoro una questione pratica può essere risolta con il buon senso. Gemelli, dopo una giornata vivace, oggi sentite il bisogno di rallentare il ritmo e di riposarvi. La luna porta l'attenzione sulle emozioni e i rapporti stretti. Cancro, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti e amplifica emozioni ed intuizioni. Sul lavoro Marte vi dà energia, in amore avete bisogno di sentirvi cercati. Leone, Giove nel vostro segno, continua a regalarvi fiducia ed entusiasmo. Sul lavoro un'idea che avete sottovalutato può diventare importante. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a mettere ordine nei pensieri. In amore, però, provate ad essere meno razionali, non tutto deve essere analizzato. Bilancia, Venere nel vostro segno, continua a regalarvi fascino e capacità di conquistare gli altri con un semplice sguardo. Sul lavoro, una conversazione può offrirvi un'idea preziosa. Scorpione, la luna in cancro aumenta la vostra sensibilità, ma rischiate di interpretare troppo le parole degli altri. In amore, lasciatevi avvicinare senza cercare subito un secondo significato. Sagittario, la domenica vi chiede di prestare maggiore attenzione alle esigenze dei vostri familiari. In amore, non trasformate ogni differenza in una sfida. Capricorno, la luna in cancro mette al centro i rapporti e vi invita a considerare anche ciò che provate. Lasciate cadere qualche difesa e mostratevi più morbidi. Acquario, dopo essere stati protagonisti nei giorni scorsi, oggi vi conviene rallentare il ritmo e cercare il relax, soprattutto sul lavoro un'idea continua a crescere. Pesci, la luna in cancro vi aiuta a ritrovare sensibilità e desiderio di stare vicino alle persone care. Sul lavoro una collaborazione può rivelarsi davvero preziosa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Ogni giorno
5: musica.
4: Voglia.
5: Tutti i giorni
4: voglia di musica.
6: Come on and dance. 1, 2, 3, 4.
4: Radio Domus Novas.

portarti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: disco novità e il partito con due minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria, in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'anticiclone rafforza ulteriormente la sua presenza sul Mediterraneo e continua ad abbracciare la Sardegna, garantendo per domenica 6 settembre una giornata dal sapore decisamente estivo. Il tempo si manterrà stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola, mentre le temperature faranno registrare un ulteriore aumento, raggiungendo valori particolarmente elevati per il periodo. Settembre è iniziato da quasi una settimana, ma sulla Sardegna il calendario meteorologico sembra ancora fermo ad agosto. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni significative. Qualche nube bassa potrà comparire localmente lungo le coste, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino, ma si tratterà generalmente di fenomeni temporanei destinati a lasciare rapidamente spazio al sole. Temperature. Il caldo sarà uno degli elementi principali della giornata. Le temperature sono previste in ulteriore aumento, con valori diffusamente elevati e massime che nelle aree interne potranno raggiungere 35-37 gradi. Temperature più contenute lungo le coste, dove l'influenza del mare e le brezze contribuiranno almeno in parte a mitigare il caldo. Si tratterà comunque di valori decisamente elevati per l'inizio di settembre, confermando il carattere pienamente estivo di questa fase meteorologica. Lo zero termico si manterrà su quote particolarmente elevate, attorno ai 4.900 metri, ulteriore testimonianza della massa d'aria molto calda presente sul Mediterraneo. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi ruotare progressivamente verso i quadranti nord-orientali. Nelle ore centrali e pomeridiane potranno inoltre entrare in gioco le consuete circolazioni locali di brezza. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso. Mar Tirreno, generalmente poco mosso. Tendenza. Quanto durerà il caldo? L'anticiclone resterà ancora protagonista nei primi giorni della nuova settimana, mantenendo sulla Sardegna condizioni prevalentemente stabili e temperature elevate. Qualcosa, però, potrebbe iniziare a cambiare da mercoledì. È atteso infatti un graduale aumento della nuvolosità, che potrebbe rappresentare il primo segnale di una modifica della circolazione atmosferica. Nei giorni successivi, correnti più fresche di origine atlantica potrebbero riuscire a raggiungere il Mediterraneo, indebolendo la struttura anticiclonica e aprendo la strada a una fase meteorologica più variabile e potenzialmente anche a un nuovo peggioramento. La distanza temporale invita ancora alla prudenza. Sarà necessario verificare nei prossimi aggiornamenti intensità, tempistiche e reale coinvolgimento. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Domenica 6 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera, nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522, la spedizione che aveva circumnavigato la Terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La Strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto, i 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre. Nel 1825 il pittore Giovanni Fattori. Nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana. Nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Domus
1: Novas. Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
2: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
3: Riccardo dice ieri sera spezzatino de musso, che vuol dire praticamente lo spezzatino
4: allora
3: di asino.
4: Di più, tornerò solo.
3: È buono, buono. C'est bon.

andiamo un po' a controllare quali radio sono già collegate con noi, con il nostro segnale di saluti e baci alla radio. Salutiamo anche il Gargano con Gargano FM. Buongiorno a tutti gli amici di Sanicandro, Rodi, e insomma a tutti voi che siete collegati con Gargano FM. Buongiorno, buona domenica. Tra poco, tra 5 minuti, inizia il nostro bel viaggio attraverso la musica di una volta.

0: ovunque. Cercami. Cercami. Non smettere.
1: Saluto anche gli amici di Radio Pescara, buongiorno. Buongiorno anche a tutti gli amici che sono collegati con Radio Pescara. Buongiorno.

questa mattinata insieme fino alle 10. Siamo in pre saluti e baci. Abbiamo l'ultima canzone e poi inizierà il nostro bel viaggio attraverso le belle canzoni di una volta. E parlando di canzoni belle di una volta, ce n'è una che voglio regalarvi. Vi ricordate Raff? Beh, lui è in

nostro appuntamento di saluti e baci alla radio. Buongiorno, io sono Maurillo, fino alle 10 con saluti e baci alla radio. Devo fare veloce perché adesso arriva il momento, un momento speciale della puntata che si chiama Le canzoni più belle di...

0: Assolutamente sì. Allora iniziamo con le canzoni più belle di questa settimana. È la nostra Emma di Bondeno che diamo il buongiorno e buona domenica. Buongiorno, buona domenica Emma. Buongiorno,
1: buongiorno
0: buona domenica
1: Maurillo.
0: Emma. Buongiorno.
1: Buongiorno, buona domenica Maurillo. Buongiorno, buona domenica Maurillo.
0: Sei incantato il disco.
1: Sì, a quanto pare. Sposta la puntina.
0: Senti, a cosa vai, a 45 o a 33 giri?
1: Ah, quello che vuoi.
0: Io vado a 78 giri.
1: Ecco, ancora meglio.
0: Va bene, va bene. A proposito, diamo un abbraccio forte a Lorenzo perché purtroppo venerdì è caduto, aiuto.
1: È venerdì sera per portarmi un po' di acqua gassata da bere. È inciampato contro il letto quando doveva riportarla in frigo.
0: Sì.
1: E si è fratturato spalla sinistra e femore sinistro.
0: Aiuto. Comunque l'operazione è andata a buon fine, insomma, ieri, giusto?
1: Ieri hanno operato il femore, ma non la spalla, perché la cura si può, cioè la frattura si può curare col tutore.
0: Certo. Quindi un abbraccio forte a Lorenzo che adesso si trova esattamente, si può dire, l'ospedale.
1: Si trova all'ospedale di Cona in provincia di Ferrara.
0: In provincia di Ferrara, ok. Un abbraccio forte naturalmente a Lorenzo.
1: Che però non può ascoltare perché non ha né il telefono con l'applicazione.
0: Ah, ho capito.
1: E c'è praticamente, se lui non chiede di accendere il telefonino che ha, mi non posso comunicare.
0: Ecco bene. Lorenzo, allora se ci sta ascoltando.
1: Sì, ci sta ascoltando. Dove e da chi?
0: Chiamiamo l'ospedale e chiediamo di accendere la radio per tutto il reparto e ascoltare saluti e baci. No, a parte gli scherzi, tantissimi auguri a Lorenzo, un abbraccio forte veramente.
1: Stasera riferirò.
0: Bene, allora senti Emma, chi hai scelto questa settimana come cantante o gruppo?
1: Io ho scelto Franco Battiato.
0: Insomma, parliamo di un grande. Allora, vediamo che canzone ci regali oggi.
1: Vi propongo la canzone tratta dall'omonimo album L'era del cinghiale bianco. L'era del cinghiale bianco.
0: Va bene, perfetto. Vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto tutti e vi saluto con le campane di Bondeno.
0: Aspetta, sentiamo. Si sente un po' proprio appena, ok. Allora, ok, va bene, grazie. C'è in partita allora. Tutti?
1: Adesso le senti un po' meglio?
0: Sì, si sente. Sì.
1: Adesso le senti un po'
0: sì,
1: meglio?
0: Sì,
1: vabbè.
0: Si è sentito, dai.
1: Vai. Dai, saluto tutti, scusatemi, ma l'atmosfera a casa mia non è delle migliori. Però diciamo che saluto tutti.
0: Ok, mi raccomando, bella carica, anche se non è un momento buono, noi cerchiamo di darti il più possibile la positività attraverso la musica, le telefonate, i saluti e chi più ne ha più ne metta. Un abbraccio forte a te, ma specialmente a Lorenzo che si rimetta prestissimo.
1: Okay? Vabbè, un saluto a Manuela di Calzignano Terme, Valentina e Antonio. E tutti senza dimenticare nessuno.
0: Ok Emma, un abbraccio.
1: Ok, ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

grande e bellissima canzone questa di Franco Battiato, L'era del cinghiale bianco, canzone scelta da parte di Emma per le canzoni più belle di questa settimana. Siamo con Fabio, è Fabio che ha chiamato poco fa, dopo vi spiego. Franco Battiato. Franco Battiato. Mi sono un po' perso. Allora, Franco Battiato, va bene, va bene. Tornerà naturalmente domani mattina un'altra bella canzone di Franco Battiato insieme a Emma, sempre alle 8:40 e qualcosa. Va bene.

0: con le nostre richieste, le vostre richieste, il numero di telefono per chi è la prima volta che ci ascolta. È facile, se siete su TikTok il numero lo vedete perché gira sempre, gira girello. E mentre per chi invece ci ascolta attraverso l'app, la radio, l'FM, il DAB, il web, allora il numero di telefono è 351 340 9220. Attendiamo le vostre telefonate. Attenzione, perché a un certo punto noi daremo lo stop alla telefonata e ai messaggi, ok? Quindi datevi da fare adesso, perché poi se arrivano troppo tardi saremo tutto, chiudiamo tutto, esatto. No, perché tanto voglio dire ho tradotto.
1: Buongiorno Maurillo.
0: Oh, finalmente. Buongiorno Boscaiolo. Stamattina ti sei svegliato presto,
1: Sì, perché allora ho fatto una passeggiata.
0: Ah, non sei venuto in macchina?
1: No, sono venuto a piedi. Ma guarda, una roba veramente pazzesca. Adesso però vado a fare colazione.
0: Lo so, tu praticamente te mangi. Ciao Lisina. Ti vai a mangiare. Ciao Andrea. Allora,
1: ma scusa, chi stai salutando?
0: Stavo salutando gli amici che stanno entrando su TikTok.
1: Ah, ecco, va bene. Allora senti un po'.
0: Allora, senti un po'.
1: Dimmi.
0: Sai che ti fa bene? Ciao Boscaiolo, Andrea. Andrea ti saluta.
1: Ciao Andrea.
0: Ma cosa vuol dire
1: No, è come dire wow.
0: Ho capito, va bene. Va bene, allora andiamo avanti?
1: No, vai indietro tu. Maurillo, Maurillo.
0: Cosa vuoi?
1: Va a casa.
0: Come faccio ad andare a casa se sto conducendo saluti e baci fino alle 10?
1: Che penso mi dopo.
0: Sì, va, dai. Dai, andiamo avanti. Allora, prossima canzone è una canzone degli Squallor con 38 luglio. Ed è una canzone che ha richiesto Stefano. Stefano che è venuto a trovarci su TikTok.
1: Com'è che si dice?
0: TikTok.
1: Aspetta, provo dirlo io allora.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna, un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a pino.

L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò

0: Saluti e baci. Saluti e baci.
1: Baci, va bene. Allora abbiamo iniziato con il Squallor. Grazie che Stefano che richiedeva questa canzone. Dunque, te magni pan e same. Ah, dunque il boscaiolo.
2: Cos'è che ha detto e chi ha detto questa cosa?
1: Allora, no, stavo dicendo che dunque Andrea ha detto che te mangi pane e salame, che vuol dire mangi pane e salame.
2: Come fa a sapere che io mangio pane e salame?
1: Non lo so, avrà buttato la buttata lì, penso.
2: Ma lui è un cartomante, vede il futuro.
1: Non lo so se vede il futuro, però insomma ha detto questa cosa. Va bene. Ma scusa, ma è vero o non è vero?
2: Anca massa.
1: No, anca massa vuol dire è vero, insomma, la risposta è vero.
2: Ma perché non capisci il dialetto?
1: No, io lo capisco il dialetto, ma chi naturalmente si ascolta, ad esempio, dalla Puglia, dalla Sardegna, il dialetto veneto non.
2: Ah, adesso ho capito! Senti, Maurillo, non mi gira un po' la testa. Adesso vado a mangiarmi un altro babà.
1: No, scusa, ti gira la testa e vai a mangiare un altro babà?
2: Sì, perché mi
1: cosa?
2: Mi fa stare bene. Ciao Maurillo, e va a casa.
1: Non vado a casa. Tu sei fuori di testa. Va bene, dai, allora adesso c'è un messaggio da parte di Rita di San Nicandro Garganico, che saluta tutti gli ascoltatori. Sì, tutti. Come dice lei, tutti. Catanzaro c'è, buongiorno. Buongiorno agli amici di Catanzaro. Salutiamo anche Agostino, buongiorno. Allora aspetta, perché sai che non mi ricordo più, Boscaiolo, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Ah sì, ecco, Rita. Non ci posso credere, dai. Rita praticamente saluta tutti gli ascoltatori, nessuno escluso, anche tutti gli ascoltatori nuovi che si sono collegati stamattina. Questo è Saluti e Baci.
2: Ma sei anche tu mezzo ubriaco, Maurillo?
1: No, è che ogni tanto mi mangio le parole.
2: Ah, ho capito.
1: Va bene, dai. Allora, che canzone ha richiesto Rita? Ha richiesto Venezia. Lo traduco, Venezia. La luna e tu. Insomma, la luna e tu. Lui è Luciano Taglioni. Bellissima, vai. Tratta da un film meraviglioso, poi. Venezia, la luna.

0: ansia, la luna, la luna è tu. Sto dicendo la luna. Luciano Daioli, grazie a Rita che ce l'ha regalata in questa mattinata. Noi siamo qui fino alle 9.59. No, no, alle 10, alle 10.
1: 3 5 1 3 4 0 92 20.
2: Ci sei?

poco ci colgheremo. Aspetta, perché sto facendo veramente la fine del boscaiolo, eh. Non riesco più a... C'ho la lingua che ogni tanto... Allora, Antonina, la nostra amica dalla Calabria. Ciao Antonina, un abbraccio, un bacio forte. Anche ad Anna Maria, buongiorno. Buongiorno cari amici, se volete vederci, siamo su TikTok, ci vedete. Vedete questo faccione di Maurillo davanti alla telecamera? Quindi se volete vederci, se volete, insomma, aspetta perché già ogni tanto è la lingua che... Dunque, se volete vedere un po' Maurillo, allora TikTok, cercate saluti e baci alla radio. Scrivete così, aprite TikTok e cercate saluti e baci alla radio. E trovate sto faccione di Maurillo che sta adesso sparlottando davanti al microfono, si dice così, no? Va bene. Andiamo con la prossima dedica richiesta. Allora, e poi andremo con una canzone speciale per te. Ciao, sono Barbara, faccio i migliori auguri a Lorenzo e a Emma e stai tranquilla che comunque è una roccia. Chiedo se è possibile ascoltare Io voglio vivere dei Nomadi e la dedico a tutti voi mentre cammino, mi fate compagnia. Grazie, ciao. Firmato Barbara di Bondeno in provincia di Ferrara. Quindi salutiamo anche l'Emilia Romagna. Moshi dai. Beh, insomma, un veneto che parla emiliano penso sia una cosa semplice, perché siamo a due passi. Sì, sì, è vero. È vero che parlo così, e sì, con la S? Non lo so, va bene. No, a parte sto scherzando, ci mancherebbe. Però mi raccomando, non perdete il vostro dialetto, il dialetto di ogni città d'Italia. Tenetelo forte, perché è bello, è fantastico, è meraviglioso. Le tradizioni di una volta. Salutiamo anche Thomas. E adesso Io voglio vivere, canzone dei Nomadi. E subito dopo arriva una canzone speciale per te.

Sì, perché il nostro programma è un programma che ti dà la voglia di cantare, e se vi viene la voglia di cantare, la cosa giusta è cantare. Siete stonati, ma che ve frega? Cantare fa bene, come sorridere. Ciao Marosa, salutiamo Marosa che dice ciao Maurillo. E poi anche Carmela, Carmela dalla Puglia dice buongiorno Maurillo, buona domenica a Tos e gli ascoltatori. È bello perché noi veneti, quando parliamo in Veneto, possiamo parlare anche in spagnolo, no? È vero, oh stregheta. Va bene, va bene. Allora, salutiamo anche Agostino che dice buona domenica, Radio Amore Catanzaro Calabria, buongiorno. E poi, oddio Mauro, non proprio. Come no? Non proprio cosa, scusa? Va bene, dai ragazzi, è il momento di una canzone speciale per

0: Riccardo, noi veneti sembriamo un po' ubriachi, quando parliamo, capito?
1: Ciao a tutti gli amici di Saluti e Baci, siamo Silvia e Joe di Silvia in Blues e siamo davvero felici di essere con voi questa settimana all'interno di una canzone speciale per te. Un grazie di cuore a Mauro per aver scelto il nostro brano Rimanere Soli. È una canzone che parla della solitudine che prima o poi tutti possiamo incontrare, ma anche della speranza di ritrovare un legame, una presenza, una mano tesa. Se questa canzone vi emoziona e sentite che racconta qualcosa di voi o di una persona a cui volete bene, potete richiederla come dedica, proprio qui a Saluti e Baci. E se vorrete conoscere ancora meglio la sua storia, potete guardare il videoclip ufficiale di Rimanere Soli su YouTube, cercando Silvia in Blues. Grazie per l'ascolto, un abbraccio a chi è in viaggio, a chi è al lavoro, a chi ci ascolta da casa e a tutti gli amici di Saluti e Baci. Buona musica!

canzone, una canzone speciale per te, Silvia in Blues, che salutiamo e ringraziamo, abbracciamo forte. E quindi lei, loro insomma ritorneranno domani, domani mattina alla stessa ora con la stessa canzone. Insomma, ce l'ascolteremo tutta la settimana. Questo perché magari, se vi piacerà, potete richiederla all'interno di Saluti e Baci. Va bene, questa è il nostro, la nostra proposta, nella nostra proposta qui su Saluti e Baci, la nuova edition. Allora aspetta, c'è scritto: salutiamo Silvia, Max Martinelli e Brontolo, grandi amici nostri e della radio. Marosa, ma chi è Marosa? Marosa, dimmi chi sei, non ho capito niente. Te l'ho detto in dialetto veneto, ma non ho capito nulla. Chi sei? Marosa, aspetta. Marosa sta come... Marosa. Si chiama Rosa forse, ma io non conosco Rosa. Va bene, allora attenzione, prossima canzone. C'è Francesca di Ivrea, che si trova in Piemonte. Sì, in Piemonte. E quindi ci richiede una canzone. Come sto parlando non lo so, va bene. Ci richiede Marcella Bella con Nell'aria, andiamo! Mamma che bella, dai! 351-340-9220, ancora per poco siamo quasi al completo.

0: Silvia in Blues, che mi hanno risposto, hanno scritto, che belli. Abbiamo svegliato Alexa puntuale per ascoltarti. Oh, Silvia, dico di domenica mattina, è l'unico giorno che si può dormire. E io sono riuscito a buttarvi giù dal letto. No, immagino che sono ancora a letto con Alexa che ascoltano. Vabbè, emozionante per noi ascoltare lo spazio, grazie a voi. Grazie, naturalmente poi se potete, fine settimana magari ci sentiamo in diretta per fare un saluto veloce, va bene? Beh, comunque è una canzone speciale per te, mi sono fermato. No, continuo anche domani, dopodomani, mercoledì, giovedì, venerdì, martedì no, perché non ci siamo, martedì aiuto, perdonateci, ma martedì mattina facciamo Bauk. Cosa vuol dire Bauk? Non lo so nemmeno io, non è né dialetto veneto, non c'è nessun dialetto. E a proposito delle regioni, insomma, Veneto, eccetera, eccetera, adesso siamo in Puglia, in provincia di Foggia, perché a San Nicandro Garganico ci sta ascoltando Maria. Buongiorno Maria.
1: Buongiorno Morillo.
0: Buongiorno carissima. Dai, fammi capire come si sveglia stamattina la Puglia.
1: Sta bene, sta bello in faccia di solo.
0: Bella giornata, quindi si può
1: sì,
0: andare.
1: Bella giornata.
0: Si può andare a
1: Torri. Tutto al mare, tutto al mare.
0: Tutti al mare. Senti, allora oggi si va a Torri Mileto, che è la spiaggia di San Nicandro.
1: Aspetta, ma io no. Mi porta a me.
0: E chi mi porta? Ho capito. Beh, ma scusa, ma quanta strada c'è da San Nicandro ad arrivare a Torri Mileto? Cos'è? Mezzo chilometro?
1: Ma che è lontanata?
0: Sono un chilometro, cos'è?
1: Sì.
0: Un chilometro, dai, una passeggiatina.
1: No, arrivo su un bella.
0: Ah, forse di più allora.
1: Sì, no, questo io.
0: Ah, vabbè.
1: Ma troppo lontano, no.
0: Allora se c'è qualcuno che sa più o meno quanta strada c'è da San Nicandro Garganico. Io non riesco più a parlare stamattina. A Torri Mileto, diteci quanta strada. Aspetta, perché già. C'ha la lingua che stamattina se ne va. Allora, Maria, allora dai, che canzone ci regali stamattina?
1: Una rondana di Marti. Mango
0: con la rondina, ok. Chi vuoi salutare?
1: Saluto mia madre, Mangato. Saluto e bacio la radio a te e tua famiglia. E saluto a tutti.
0: Okay.
1: A mio marito Franco. Ciao Morillo, buona giornata.
0: Ciao, senti Franco, è uscito?
1: No, sì, è uscito.
0: Ah, è andato fuori, ok. Vabbè, com'è che, aspetta, com'è che si dice uscito?
1: È uscita, è uscito.
0: È uscito? Dico
1: sì.
0: Bene? È uscito?
1: Sì, sì,
0: oh,
1: è uscito.
0: Sto imparando, è bello condividere il dialetto, no? Sto imparando il pugliese, o meglio il foggiano, si dice così?
1: Piano piano ambarà.
0: Piano piano imparo, va bene. Grazie Maria, un abbraccio.
1: Morillo, ciao, buona
0: giornata. Ciao, bella, ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Dunque, la rondine di mango, grazie alla nostra amica della provincia di Foggia, San Nicandro Garganico. Adesso noi con la nostra macchina partiamo in velocità, anzi no, è meglio prendere il Jumbo Jet, perché praticamente dalla Puglia andiamo in Lombardia e siamo a Bergamo de Hora. Che vuol dire Bergamo di sopra e Bergamo di sotto. No, non lo so, cioè, no, è questa è la verità. E troviamo Azzurra, buongiorno, buona domenica. Aspetta.
1: Famiglia, una buona domenica.
0: Buongiorno carissima, buongiorno. Senti, come si sveglia stamattina a Bergamo?
1: Bello, però un pochettino poco di fresco.
0: Si sta bene allora,
1: sì.
0: Dai.
1: Sì, mi ha fatto saltare dal letto la mamma, che mi ha sentito che la Emma e Lorenzo non stava bene.
0: Sì, purtroppo.
1: Mi ha detto vai a telefonare a Emma che non sta bene il marito, si è ricoverato.
0: Sì,
1: mi ha fatto saltare dal letto.
0: Ah, capito.
1: E gli ho detto, ma perché non chiamavi te, scusami?
0: E tu eri lì?
1: No.
0: Tu praticamente eri lì che facevi.
1: Ah, dormivo. ero andata a letto alle 3.
0: Hai capito. Vabbè, dai, dopo.
1: Sì, però sempre con mamma e papà e un'amica e un'altra due amiche mie.
0: Siamo
1: uscite tutte insieme.
0: Sì. Ho capito.
1: Poi mamma e papà ci hanno lasciato e siamo andate con le amiche. Siamo andate un po' in discoteca.
0: Bravi. E tunz.
1: Sì.
0: Che fa bene ballare, allora. Fa bene. Bene.
1: Ah sì, una volta a settimana, dai, ci sta.
0: Sì, assolutamente. Allora, senti un po', aspetta, perché dobbiamo dire, dobbiamo ricordare, prima, io oggi sono a Torre Mileto a mangiare con i miei figli, una casa vicino al mare, oggi stiamo lì. Hai capito? Allora, si parlava tra San Nicandro Garganico e Torre Mileto, quanta strada c'è? Noi abbiamo detto 1 chilometro, se crede che, credici, no, sono 10 chilometri da San Nicandro Garganico a Torre Mileto. Quindi, cara Maria, ho capito, non puoi andare a piedi, è lunga la strada, la strada.
1: Poverina. Ci vuole qualcuno che le accompagna.
0: Sì, esatto.
1: Se c'è qualcuno che fa buona efficienza.
0: Esatto. Allora, va bene, cara Azzurra, che canzone scegli stamattina?
1: Quella che ti ho chiesto, bella.
0: Sì, Tony Colombo con Sei bellissima, dedicata a te e alla mamma, tutte e due.
1: Grazie Maurillo, saluto la tua famiglia.
0: Grazie.
1: Con un abbraccio forte, saluto Emma, dai, su coraggio, che andrà tutto bene. Credi in Dio, tesoro mio, che Lui ci protegge e ci guida, ok? Un bacio a tutti e a Stefano.
0: A Stefano, va bene. Perfetto.
1: Va bene.
0: Okay.
1: Un saluto a tutti quanti, raga. Vado a letto di nuovo.
0: Ciao Azzurra, grazie.
1: Ciao tesoro.
0: Ciao bella, ciao, grazie. Oh, salutiamo anche Maria Rosa di Vercelli. Che Marosa, praticamente Maria Rosa. Ok, ciao Maria Rosa di Vercelli. E adesso arriva Tony Colombo con Sei bellissima, dedicata a tutte le donne all'ascolto. Ma che fa?

0: Si chiama Tony Colombo con Sei Bellissima, la canzone che abbiamo ascoltato grazie alla selezione di Azzurra di Bergamo. Ed eravamo in Lombardia, adesso il nostro Jumbo Jet parte dalla Lombardia e si sposta non tanto lontano. Siamo in Trentino Alto Adige. Siamo in Alto Adige e abbiamo Valentina e Antonio che sono in viaggio.
1: Buongiorno
0: ragazzi, buongiorno.
1: C'è corretto all'ultimo, Alto Adige, non Trentino.
0: Alto Adige, esatto. Però adesso dove siete con la vostra macchinina?
1: Noi con la nostra Ferrarino siamo a Castel Varne.
0: Si che è in provincia di?
1: Bolzano.
0: Ah, siete ancora a Bozen allora, siete ancora in Alto Adige.
1: Sì, siamo partiti adesso perché stamattina mi sono alzata con calma, ho sistemato casa, fatto la lavatrice, ho stirato, pulito tutto, messo a posto i gatti, doccia e via.
0: Ho capito, siete in Valsugana quindi, non autostrada?
1: No, noi stiamo facendo tutta autostrada.
0: Ah, siete in autostrada, ok.
1: Se ci riusciamo, perché mi sa che c'è un po' di colonna, tra un po' usciamo, facciamo la Valsugana.
0: La Valsugana, quindi, ok. Che poi è bellissima la Valsugana. Io quando vengo a Bolzano, la Valsugana è una meraviglia. Ci metti qualcosina di più, ma è veramente bello, vedi, di quei paesaggi, di quelle vedute.
1: La Valsugana è bella di giorno, ma farla la sera tardi non è piacevole.
0: No, infatti la sera no, ma il giorno è bellissimo. Poi,
1: di giorno sì, però farla tanti la fanno di sera, però la sera si capita qualcosa, sei in balia delle tue onde, non passa un animale vivo, manco morto.
0: Ho capito.
1: Proprio quella roba lì.
2: Maurillo va a casa.
0: Ma ti ho detto di no perché non andare a casa.
2: Ciao ragazzi. Ciao Tosi.
1: Ascolta Tosato, guarda che il Maurillo stamattina al gamagna tutti i babà al posto tuo, per quello che va de onda.
2: Che non si permetta questa cosa perché io. No, Maurillo, hai finito l'amicizia con me? È finita. Guarda che se ti vedo che mangi babà, io spacco tutto qua, ho l'autorizzazione.
1: Allora lo scaiolo, va che lui li mangia di nascosto babà, e prova a fare i calcoli, se te ne hai 50, il giorno dopo arrivi che ne hai...
0: Aspetta un attimo, Valentina, ma non dire queste cose che poi lui si arrabbia.
2: No, Maurillo, guarda che se fai questa cosa, la nostra amicizia si tronca qui, basta.
0: Va bene, dai. Ma cosa vai fuori, Valentina?
1: Vabbè, dai, boscaiolo, te ne porteremo giù una cinquantina noi, dai. Quelli fatti buoni.
2: Allora le aspetto con ben volentieri, cara Valentina. Va bene.
1: Basta che non ti arrabbi col Maurillo, però, Puarin, che lui non c'entra niente.
2: No, è perché non deve mangiare i babà lui, capito?
0: Ma neanche mi piacciono, voglio dire, quindi dai. Allora.
1: No, ma ora sta che metti in bassale dei babà e di Strudel, vai tranquillo che i babà ti resta a tutti.
0: Va bene. Allora, senti un po', Vale, qual è la canzone che ci regali stamattina?
1: Per far felice mio marito le metto 1000 fiorite aperti, ecco, e gliela dedico
0: Fedez.
1: Con tanto amore, visto che tra un po' è il nostro anniversario di matrimonio, gliela dedico in anticipo.
0: Eh sì, mi sembra sia la fine del mese, no?
1: Va bene. Il 28 è il giorno della Chloe.
0: Allora il 28, ho capito. Va bene.
1: Va bene, allora buona giornata a tutti, un abbraccio a tutti, un saluto a Stefano, alla segretaria, a Maurillo e a tutti quanti. Va bene?
0: Ok, salutiamo l'Alto Adige, tra poco il Trentino perché state passando verso il Trentino. E insomma,
1: esatto,
0: tutti gli amici che sono in autostrada che ci stanno ascoltando. Grazie, ciao ragazzi.
1: Buona giornata, ciao ragazzi, ciao.

0: Salutiamo Valentina e Antonio che stanno viaggiando attraverso l'autostrada del Brennero e ci stanno ascoltando. Buona mattinata, grazie. Era Mille di Fedez e Orietta Berti insieme a Achille Lauro. Allora, un'altra richiesta. Che ore sono? Aiuto, sono già le meno 10, quindi io direi di fermarsi. Fermatevi con le telefonate, i messaggi. Fermi là perché siamo al completo. Un'altra telefonata dal Trentino Alto Adige. Ci spostiamo in Puglia, esattamente in provincia di Bari, e siamo a Ruvo di Puglia, e troviamo Antonietta e la mamma Nunzia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno carissima, buongiorno. Salutiamo anche Giliola, buongiorno. Wonder, mamma mia quanti siete stamattina su TikTok. Quindi vi ricordo che noi siamo su TikTok, se volete vederci basta cercare su TikTok saluti e baci alla radio. Accendete il vostro telefonino e cercate saluti e baci alla radio. Allora, senti Antonietta, qual è la canzone che hai scelto stamattina?
1: Io la Valentina.
0: Sì?
1: Romantici.
0: Romantici di Viola Valentino, ok. Allora, chi vuoi salutare Antonietta?
1: A tutti voi. Poi saluto pure mia zia ed Emma, Gemma e Rita.
0: Sì, ok. Basta così?
1: Sì, e poi i miei ragazzi del gruppo.
0: Ok, quindi Rosario. Tutti i tuoi amici del gruppo dove sì. Tu naturalmente partecipi quasi sì. Tutti i giorni, no?
1: Sì, ogni sera, dalle 8:30 alle 9.
0: 8:30 alle 9.
1: Un gruppo del Rosario.
0: Brava, brava. Senti, quando vai lì dici, di a tutti, fermi tutti che vi devo dire una cosa. C'è Maurillo di saluti e baci.
1: Tutti ti ascoltano perché loro lavorano, Maurillo.
0: No, ho capito, ma tu quando vai lì, è la sera, domani, dopodomani, quando sarà, sì. Vai lì e dici, fermi tutti che vi devo dire, che non riesco più a parlare, aiuto. Che vi devo dire una cosa. E allora tu dici, ha detto Maurillo di saluti e baci, di salutarvi tutti. Va bene? Ok, perfetto. Nessuno e nessuna escluso, ok. Grazie, allora, buona mattinata, buona domenica.
1: Grazie, buona domenica.
0: Ciao bella, grazie.
1: Ciao.

0: Pa-pa-pam. Allora facciamo così, vediamo se c'è qualcuno che ci vuole salutare. Abbiamo ancora, quanto manca? 7 minuti. Da questo momento potete salutarci in diretta. Basta chiamare il 351 340 9220, solo per dire ciao, buongiorno, buona domenica, ci sono anch'io, vi sto ascoltando. Allora 351 340 9220. Nel frattempo abbiamo l'ultima canzone. Ciao Maurillo, sono Angela di Noi Cattaro in provincia di Bari. Mi faresti ascoltare Tony Colombo, Sotto Stelle? Grazie e un bacione. Grazie a te carissima Angela. Un abbraccio forte, un saluto a tutti gli amici di Noi Cattaro. Mi raccomando, chiamate da questo momento 351 340 9220, in diretta 351 340 9220, solo per salutarci.
1: Ho passato la spiaggia stasera, tu la prima volta stai passando a me. Tieni c'è mille paure, io da stregno forte non so perché.
0: Andiamo subito con il primo saluto, pronto, ciao, chi è?
2: E chi sarà? Buona giornata e Lorenzo vi saluta.
0: Grazie, ciao Emma e Lorenzo, un abbraccio
2: ciao.
0: Forte.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie. Tu sul mio

0: Altra telefonata, altro saluto, pronto?
1: Pronto, ciao Maurillo, sono Paola.
0: Ciao Paola, buongiorno, buona domenica, grazie.
1: Altrettanto, altrettanto a voi e buona guarigione a Lorenzo, tanti auguri a Lorenzo e Emma. Va
0: grazie,
1: bene?
0: Grazie, ciao,
1: buona
0: grazie.
1: Buona domenica, grazie a tutti, ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Altra telefonata, pronto?
2: Ciao Maurillo.
0: Buongiorno, chi è?
2: Daniele, ciao.
0: Daniele, buongiorno, buongiorno.
2: Va bene, dai, tutto bene? Buona domenica, certo.
0: Non ho capito, scusa. Non ho capito. No.
2: Ho detto buona domenica.
0: Ah, grazie. Daniele che ci chiama da?
2: Galzignano.
0: Galzignano Terme. Ciao, grazie Daniele, un abbraccio.
2: Ciao Maurillo, ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, grazie, ciao, grazie. Ciao. Allora, chi vuole salutarci in diretta? Buongiorno, si dice buongiorno, di dove siete? 351 340 9220. Chiamate.

0: Altra telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Maria Rosa da Vercelli, buona domenica a tutti.
0: Grazie Maria Rosa, un abbraccio e un saluto a Vercelli.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao, grazie, ciao, ciao. Bella.
2: Amo, sai, sto pensando una cosa. Una cosa che non mi fa sta buona. Perché la colpa è sulla mia, stasera in Baravisa. Manca l'angelo più bello a fianco a Dio. Chi ce lo dice, lo tengo io. Però mo che ci pensa, sì, se da creato, io da c'è sempre sul nato. E ci sa, se non t'ha fatto apposta, per cagnare sta vita mia. Sapendo che senza te, sapendo che senza te mi mancava compagnia. Sì, tu mo stai qua, ma non mi farò vero. Forse mi c'è ancora abituato, pure i suoni poi diventano realtà. Tu mo sei unica, sei solo, sei indispensabile per me. Sì, solo un attimo mi allontano da te, con mano fila elastica mi trovo in braccio a te. E tu giuro in coppa la vita mia, che non potesse mai rare la delusione. Amore a te, e manca a Dio.
0: Siamo quasi arrivati alla fine del nostro appuntamento sotto le stelle, Tony Colombo, salutiamo anche Costanza, Costanza di San Nicandro Garganico, che saluta, vediamo un attimino, dice ciao Maurillo, salutami tutti amici e amiche, saluti e baci, un brano di Pupo, ciao, abbraccio forte, ciao di Pupo, ciao. Ah, ok, ok, purtroppo vediamo. No, non ce la facciamo, non ce la facciamo. Richiedicela domani, Costanza, ti chiedo scusa. Salutiamo anche Angela e poi la piccola Francesca. Un abbraccio forte anche a Michele. Allora, vediamo se c'è qualcun altro che ci vuol salutare così all'ultimo secondo. 351-340-9220. 351-340-9220, chiamateci subito per salutarci. Poi salutiamo Ciro, che lui praticamente ha inviato questo messaggio, ma più o meno sono quelli i chilometri. Dai, sentiamo.
3: Maurillo, sono 12 km e mezzo da San Nicandro a Torre Mileto.
0: Ecco, praticamente sì, 10, 12, insomma, siamo lì, dai. Poi vediamo, c'era un saluto che va a Rudina, buongiorno. Salutiamo anche Agostino, salutiamo anche Sebastiano di Montegrotto Terme in provincia di Padova, salutiamo Emanuela di Galzignano Terme, salutiamo Angelo, salutiamo Maria Rosa di Vercelli, salutiamo Sabrina, Gianni e Paola, Emanuela, Anna Maria. Allora vediamo se arriva l'ultima telefonata. Mi sembra di sì. 351 340 9220. Pronto? Pronto? No, è caduta, aiuto. Va bene, siamo arrivati alla fine. No, eccola qui che arriva l'ultima telefonata. Pronto?
4: Ciao Maurillo, buona domenica a tutti.
0: Ciao, grazie.
4: Un abbraccio.
0: Grazie, un abbraccio. Ciao Costanza.
4: Ciao,
0: ciao bella, grazie.
4: Ciao.
0: Va bene, siamo assolutamente arrivati alla fine di questo bel percorso, di questo bel viaggio che abbiamo fatto insieme con le canzoni di una volta, le canzoni che fanno bene al cuore. Torniamo domani però, mi raccomando, siate puntuali dalle 8.40 fino alle 10. Grazie, un abbraccio forte a tutti. Un abbraccio forte va a Lorenzo per quello che è successo a lui, quindi diamo veramente un abbraccio e una pronta guarigione. Un saluto a tutti gli amici di TikTok, un saluto a tutti voi delle radio, in FM, in DAB, in web, in tutta Italia. Grazie, grazie, grazie.
5: Maurillo!
0: Eccolo che arriva! Dimmi Boscaiolo.
5: No, volevo salutare tutti gli ascoltatori.
0: Sì, ma ho capito, ma sei messo male, eh?
5: Non ti permettere di dirmi questa cosa.
0: Però, senti, ma tu ogni volta fai una figuraggia pazzesca.
5: Perché?
0: Ma che arrivi che sei. Sei mezzo ubriaco.
5: Non ti permettere di dirmi questa cosa.
0: Va bene, dai. Allora Antonietta dice ciao Maurillo domani.
5: Salutiamo anche Salvatore.
0: Va bene, salutiamo anche Salvatore. Buongiorno Salvatore. Sempre aperta
5: la luce. Maurillo, dobbiamo scappare.
0: No, io scappo, tu rimani qui perché non sei in grado di guidare la macchina, eh.
5: Ma certo, io ogni mattina arrivo e rimango qui fino a sera. Sì, perché poi a mezzogiorno chiude il bar.
0: E vai a dormire.
5: Sì, mi butto di là e sulla poltrona.
0: È meglio così perché non sei in grado di guidare. Va bene, ciao a tutti, grazie. A domani, 8.40, 10. Battaglione, ciao a tutti. Adesso arriva Chloe.
5: Ma perché gridi che sono mezzo addormentato?
0: No, forse un non riesco più a parlare.
5: Vedi che il più ubriaco

0: Esta é. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 6 settembre. Ariete, la luna in cancro vi rende più sensibili e reattivi del solito. Sul lavoro evitate di forzare una situazione che richiede un po' di tempo. Toro, avete bisogno di tranquillità e di persone capaci di darvi maggiore sicurezza. Sul lavoro una questione pratica può essere risolta con il buon senso. Gemelli, dopo una giornata vivace, oggi sentite il bisogno di rallentare il ritmo e di riposarvi. La luna porta l'attenzione sulle emozioni e i rapporti stretti. Cancro, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti e amplifica emozioni ed intuizioni. Sul lavoro Marte vi dà energia, in amore avete bisogno di sentirvi cercati. Leone, Giove nel vostro segno, continua a regalarvi fiducia ed entusiasmo. Sul lavoro un'idea che avete sottovalutato può diventare importante. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a mettere ordine nei pensieri. In amore, però, provate ad essere meno razionali, non tutto deve essere analizzato. Bilancia, Venere nel vostro segno continua a regalarvi fascino e capacità di conquistare gli altri con un semplice sguardo. Sul lavoro, una conversazione può offrirvi un'idea preziosa. Scorpione, la luna in cancro aumenta la vostra sensibilità, ma rischiate di interpretare troppo le parole degli altri. In amore, lasciatevi avvicinare senza cercare subito un secondo significato. Sagittario, la domenica vi chiede di prestare maggiore attenzione alle esigenze dei vostri familiari. In amore, non trasformate ogni differenza in una sfida. Capricorno, la luna in cancro mette al centro i rapporti e vi invita a considerare anche ciò che provate. Lasciate cadere qualche difesa e mostratevi più morbidi. Acquario, dopo essere stati protagonisti nei giorni scorsi, oggi vi conviene rallentare il ritmo e cercare il relax. Soprattutto sul lavoro un'idea continua a crescere. Pesci, la luna in cancro vi aiuta a ritrovare sensibilità e desiderio di stare vicino alle persone care. Sul lavoro una collaborazione può rivelarsi davvero preziosa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Class

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra là. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista. E nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound of 70s and 80s music.
1: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I'm Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. Ed ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un po'.

0: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo te dici.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio

Nel disco novità di questa nuova settimana protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità El Partido con 2 minuti di niente.

0: Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria, in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'anticiclone rafforza ulteriormente la sua presenza sul Mediterraneo e continua ad abbracciare la Sardegna, garantendo per domenica 6 settembre una giornata dal sapore decisamente estivo. Il tempo si manterrà stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola, mentre le temperature faranno registrare un ulteriore aumento, raggiungendo valori particolarmente elevati per il periodo. Settembre è iniziato da quasi una settimana, ma sulla Sardegna il calendario meteorologico sembra ancora fermo ad agosto. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni significative. Qualche nube bassa potrà comparire localmente lungo le coste, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino, ma si tratterà generalmente di fenomeni temporanei destinati a lasciare rapidamente spazio al sole. Temperature. Il caldo sarà uno degli elementi principali della giornata. Le temperature sono previste in ulteriore aumento, con valori diffusamente elevati e massime che nelle aree interne potranno raggiungere 35-37 gradi. Temperature più contenute lungo le coste, dove l'influenza del mare e le brezze contribuiranno almeno in parte a mitigare il caldo. Si tratterà comunque di valori decisamente elevati per l'inizio di settembre, confermando il carattere pienamente estivo di questa fase meteorologica. Lo zero termico si manterrà su quote particolarmente elevate, attorno ai 4.900 metri, ulteriore testimonianza della massa d'aria molto calda presente sul Mediterraneo. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi ruotare progressivamente verso i quadranti nord-orientali. Nelle ore centrali e pomeridiane potranno inoltre entrare in gioco le consuete circolazioni locali di brezza. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso. Mar Tirreno, generalmente poco mosso. Tendenza. Quanto durerà il caldo? L'anticiclone resterà ancora protagonista nei primi giorni della nuova settimana, mantenendo sulla Sardegna condizioni prevalentemente stabili e temperature elevate. Qualcosa, però, potrebbe iniziare a cambiare da mercoledì. È atteso infatti un graduale aumento della nuvolosità, che potrebbe rappresentare il primo segnale di una modifica della circolazione atmosferica. Nei giorni successivi, correnti più fresche di origine atlantica potrebbero riuscire a raggiungere il Mediterraneo, indebolendo la struttura anticiclonica e aprendo la strada a una fase meteorologica più variabile e potenzialmente anche a un nuovo peggioramento. La distanza temporale invita ancora alla prudenza. Sarà necessario verificare nei prossimi aggiornamenti intensità, tempistiche e reale coinvolgimento. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 6 settembre. Ariete, la luna in cancro vi rende più sensibili e reattivi del solito. Sul lavoro evitate di forzare una situazione che richiede un po' di tempo. Toro, avete bisogno di tranquillità e di persone capaci di darvi maggiore sicurezza. Sul lavoro una questione pratica può essere risolta con il buon senso. Gemelli, dopo una giornata vivace, oggi sentite il bisogno di rallentare il ritmo e di riposarvi. La luna porta l'attenzione sulle emozioni e i rapporti stretti. Cancro, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti e amplifica emozioni ed intuizioni. Sul lavoro Marte vi dà energia, in amore avete bisogno di sentirvi cercati. Leone, Giove nel vostro segno, continua a regalarvi fiducia ed entusiasmo. Sul lavoro un'idea che avete sottovalutato può diventare importante. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a mettere ordine nei pensieri. In amore, però, provate ad essere meno razionali, non tutto deve essere analizzato. Bilancia, Venere nel vostro segno, continua a regalarvi fascino e capacità di conquistare gli altri con un semplice sguardo. Sul lavoro, una conversazione può offrirvi un'idea preziosa. Scorpione, la luna in cancro aumenta la vostra sensibilità, ma rischiate di interpretare troppo le parole degli altri. In amore, lasciatevi avvicinare senza cercare subito un secondo significato. Sagittario, la domenica vi chiede di prestare maggiore attenzione alle esigenze dei vostri familiari. In amore, non trasformate ogni differenza in una sfida. Capricorno, la luna in cancro mette al centro i rapporti e vi invita a considerare anche ciò che provate. Lasciate cadere qualche difesa e mostratevi più morbidi. Acquario, dopo essere stati protagonisti nei giorni scorsi, oggi vi conviene rallentare il ritmo e cercare il relax, soprattutto sul lavoro un'idea continua a crescere. Pesci, la luna in cancro vi aiuta a ritrovare sensibilità e desiderio di stare vicino alle persone care. Sul lavoro una collaborazione può rivelarsi davvero preziosa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJs, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Domenica 6 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera, nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522, la spedizione che aveva circumnavigato la Terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La Strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto, i 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei due anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre, nel 1825 il pittore Giovanni Fattori, nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana, nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
7: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
8: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
9: Siete pronti a fare una partita Flipper con me? Bene, allora andiamo. Ciao a tutti amici, sono Marco Mari. E anche quest'oggi sono presente e lo sarò per i prossimi 60 minuti con il mio flipper, il mio contenitore musicale che ci permette di percorrere mezzo secolo di storia della musica, 50% italiana, 50% internazionale e tra una canzone e l'altra anche qualche notizia curiosa. Partiamo con Zucchero, dai!

Il dondolo che dondola di zucchero ha aperto il nostro cammino quest'oggi all'interno del flipper di Marco Mari. E così, ragazzi, abbiamo scavallato anche il mese più caldo dell'anno. Per antonomasia, agosto se la gioca con luglio per le temperature più folli che ci siano. Vabbè, dicono che andrà sempre peggio. Staremo a vedere, io non metto sicurezza in nulla, anche perché sul meteo, ragazzi, non c'è nessuna certezza. Basta, punto, finisce tutto lì. Intanto, tra poco, daremo un'occhiata anche a quelli che sono gli argomenti curiosi all'interno del nostro programma. Restiamo in tema di grandi canzoni. Ora tocca a Jamiroquai. Questa è Alright. Sentite che partenza estremamente raffinata, eh? Però non sarà così morbida come quella di Zucchero, eh? Beh, certo, c'è la gran classe di questo artista, molto particolare nelle sue melodie, nelle sue sonorità. Jamiroquai in Flipper con Marco Mari, amici. Se vi piace questo appuntamento, spargete la voce, che più ci siamo insieme e più ci divertiamo. Eccolo qua.

Ragazzi, ve l'ho detto che Jamiroquai ci regala sempre grandi soddisfazioni funkeggianti con le sue canzoni. In questo caso l'abbiamo ritrovato con Alright, ma ora diamo uno sguardo brevissimo agli argomenti del nostro appuntamento non musicale, ovvero le nostre notizie curiose. Ragazzi, quest'oggi parleremo di fiere e di una pesca davvero miracolosa nel Po.

Qui ragazzi siamo negli anni 80, più o meno a metà anni 80. Questi ragazzi erano stati scoperti da Madonna. Stiamo parlando dei Breakfast Club, che ne sono stati anche band supporter durante i concerti. Allora, la prima curiosità di oggi, ragazzi, ci arriva da Guastalla. Siamo in provincia di Reggio Emilia, protagonista della quale, o protagonista della notizia, Emanuele Pelati, un operaio di 34 anni, fin da bambino esperto di pesca sportiva. Pensate che la scorsa domenica è riuscito, con la tecnica dello spinning, che è insomma una pesca con un'esca artificiale, ad allamare qualcosa come un bestione da oltre 2,5 metri di lunghezza per 130 kg. Stiamo parlando di un siluro. Emanuele ci ha impiegato oltre mezz'ora a tirarlo a riva, dopo uno sforzo mostruoso sia da parte sua che da parte del pescione. Dopo averlo tirato a riva, è riuscito a misurarlo in qualche modo, tenendo presente che la sua canna da pesca è 2,60 m e il pesce era praticamente lungo quanto la canna da pesca. Dopodiché, dopo le foto di rito, eccetera, eccetera, eccetera, lo ha liberato, perché lui ritiene: io non l'ho pescato per farlo morire, l'ho rimesso in libertà. Giusto o sbagliato che sia, c'è chi è favorevole alla rimissione in acqua dei siluri pescati, c'è chi invece li vorrebbe eliminare. Lui ha detto: io non faccio niente di strano. Era vivo e l'ho rimesso vivo.

Li avete riconosciuti? Questa voce l'avete riconosciuta? È quella di Riccardo Fogli quando da giovanissimo faceva ancora parte dei Pooh prima di lasciare la formazione bergamasca. Li abbiamo ritrovati quest'oggi con Infiniti Noi, ragazzi, e nel frattempo, come detto, abbiamo anche scavallato il mese di agosto con la ripresa del campionato, riprende tutto il resto, riaprono le fabbriche, tutti quanti o quasi tutti si torna al lavoro e riaprono anche le scuole con un po' di polemica come tutti gli anni. Perché? Perché con le temperature alte estive ricominciare le scuole con i primi di settembre in molte regioni è davvero complicato, perché sono tantissime le aule che non hanno ancora l'aria condizionata, ma neanche noi da ragazzi ce l'avevamo. C'è chi addirittura le vorrebbe far ricominciare come un tempo negli anni 70, il primo di ottobre. Sarà dura.

raggio di sole, come un sogno da cui non vuoi svegliarti, una cometa presa in prestito dal cielo, che ha deciso troppo presto di volare via. I tuoi passi erano versi segreti, ogni sorriso un quadro senza cornice.

clessidra ferma di Sabrina Russo ci ha portato praticamente fino oltre la metà del nostro appuntamento di oggi di Flipper, ma la clessidra non è assolutamente ferma. Il tempo scorre, l'orologio scorre e noi dobbiamo rincorrerlo. Tra poco, ragazzi, vi racconteremo della sagra del salame a Cremona, la festa del salame di Cremona, meravigliosa.

0: Il DJ Funk Deluxe ci ha portato alla prima delle due curiosità riguardanti fiere e sagre. Pensate che a Cremona, dal 9 all'11 di ottobre prossimi, in centro proprio della città lombarda, si svolge la Fiera del Salame con tante belle situazioni. Ovviamente, oltre al salame tradizionale che verrà proposto con tanto tanto impegno, ci sono anche delle novità, cioè il salame vegan, c'è cioè il choco salami, cioè il salame diciamo mescolato con il cioccolato, con un particolare cioccolato, poi c'è anche il salame alla birra e poi naturalmente le cose più diciamo accattivanti dal punto di vista visivo. Ad esempio c'è il violino, un violino alto 2,40 m fatto tutto di pasta di salame. E poi c'è anche una bella installazione da 4 metri x 4 fatta con tutti i panini di salame. Naturalmente ci saranno anche le premiazioni, da non farsi sfuggire. Ve lo ricordo, in centro a Cremona dal 9 all'11 ottobre prossimi. Andateci, almeno se amate il salame.
1: E abbiamo visto i concerti più belli, abbiamo pianto la morte di Vialli, ballato lambade su dance floor, sognato la grana con...

ultimi giri per, già, proprio così. Ci servivamo di questa frase quando dovevamo annunciare una canzone che stava, insomma, per andare in archivio, perché insomma il suo tempo era passato. E questo ne è un caso, questa Disco Summer Night, canzone, una delle tante canzoni estive che sta per andare in archivio. Intanto anche il tempo sta per completarsi, ragazzi. Arriva anche l'aeroplano di 883.

Io ho dichiarato questo pezzo Aeroplano di 883 perché effettivamente è stato scritto da Max Pezzali e Mario Repetto, però la voce è quella di Caterina Rappoccio, che nella parte finale degli anni 90 ci ha regalato qualche bella presenza insieme a 883. Intanto ragazzi, il tempo scorre via veloce, noi abbiamo da darvi anche l'ultima curiosità e lo facciamo tra poco. Il tempo di ascoltarci anche i Blackwood, un bel pezzo dance degli anni 90. Tra poco vi racconteremo di un ritrovo delle Fiat 500 in Tuscia, provincia di Viterbo. Tra poco ne saprete di più, anche perché non mancano pochi, molti giorni ancora, eh? Quindi c'è ancora tempo per iscriversi. Tra poco vi raccontiamo tutto. Tanto si balla.

con Blackwood, anche questa una bella produzione made in Italy. Friday Night.

0: Vi piacciono gli autoraduni? Allora sappiate che il 12 e 13 di settembre prossimi a Urbania, siamo in provincia di Viterbo, la locale sezione del Autoclub 500 Tuscia ha organizzato appunto il raduno delle 500. La 26esima edizione l'anno scorso ne aveva fatte arrivare oltre 120, quest'anno il raduno dovrebbe essere ancor maggiore, con due giorni veramente molto molto carichi di eventi e di avvenimenti. Quindi mi raccomando, dalla prima mattina del sabato ci si troverà praticamente al centro commerciale, poi ci sarà la sfilata, ci saranno mangiate, insomma ci sarà da divertirsi. Se vi piace questo genere di appuntamenti, io vi consiglio di non perdervelo. Detto questo ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione di Flipper. Io, Marco Mario, ho terminato i miei 60 minuti a disposizione, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Radio Domus Novas.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
4: Radio Domus Novas.
5: La mia radio.
6: Disco novità. Disco novità.
7: Nel disco novità di questa nuova settimana protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Edo con Due Minuti di Niente.
1: Disco novità.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

L'estate, ma anche nel mese di settembre c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Un buon ascolto da Massimo Esposito e partiamo immediatamente con la nostra classifica. Perde qualche posto rispetto alla settimana scorsa Achille Lauro questa settimana alla posizione numero 20 con La città degli angeli.

I grandi successi italiani all'interno della Italian Chart anche questa settimana sulla vostra radio preferita. Fulminacci ormai da tantissime settimane all'interno della classifica, al numero 19, Maledetto Me.

grandi tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Sono stabili Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo al numero 18, La Costiera Amalfitana.

C'è chi scende, c'è chi sale, ma questa traccia non ne vuole sapere di mollare la presa. La testa gira, Fred De Palma, Anitta ed Emiskilla stabili alla posizione numero 17. Al numero 16 perde qualche posto rispetto alla settimana scorsa Madame con Mama non Mama, e perde anche lui Rama all'interno della nostra classifica, al numero 15 con Cabana.

Sono Massimo Esposito con la Italian Chart, la classifica italiana. Al numero 14, Buonvento, Jovanotti ed Alfa che perdono qualche posizione. E attenzione al nuovo ingresso della settimana, Ligabue, qualcosa per te.

Ed è tornato Ligabue ed entra nella Italian Chart con Qualcosa per te direttamente al numero 13. Questa è la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio durante la settimana con Massimo Esposito che ha il microfono. E al numero 12, pensate, la scorsa settimana erano al primo posto Emma e Fabri Fibra. Questa settimana perdono, pensate, 11 posizioni con Antidroga.

E questa è la Italian Chart, dove suonano i grandi successi italiani. E attenzione che risale la classifica Saifal, numero 11 con Parlar d'amore.

0: Tra pochissimo andremo alla scoperta delle prime 10 posizioni della Italian Chart. Restate lì. Italian
1: Chart. Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Anche oggi tante novità all'interno della Italian Chart, la classifica italiana delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono. E al numero 10 entra Fabri Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari, il loro nuovo singolo si intitola Goya. Cosa sogni?

Il tormentone dell'estate 2026, Summer Funk con Francesco Gabbani al numero 9. Risale anche lei, Gaia, all'ottavo posto con Bossa Nostra.

Anche in questo mese di settembre continuano a suonare i grandi tormentoni che hanno caratterizzato l'estate 2026. Questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e pian pianino la stiamo scalando insieme. Al numero 7 risale Anna e al numero 6 perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Anche questa settimana all'interno delle Italian Chart tanti cambiamenti. Sorry, scusa lo siendo, dei Pinguini Tattici Nucleari perdono qualcosina al sesto posto. Al numero 5 sale Noemi con Tu cosa fai questa sera, mentre al numero 4 risale la classifica Samurai J all'interno delle Italian Chart con Flamenco, Paranoia.

Posizioni al numero 3 Partenopea con Marco Tremon, Serena Brancale e The Colors. Sono Massimo Esposito al microfono. E al numero 2 risale la classifica Tommaso Paradiso con il grande successo estivo 2026 dal titolo Agitare Coca-Cola.

0: Le belle canzoni italiane all'interno dell'Italian Chart. E attenzione che oggi c'è una nuova numero uno, ma prima c'è il riepilogo. Alla posizione numero 10 entra Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e la loro Goya. Summer Funk di Francesco Gabbani risale la classifica al numero 9. All'ottavo posto sale Gaia. Anna risale anche lei al settimo posto. I Pinguini Tattici Nucleari perdono qualcosina con Sorry Scusa Lo Siento alla sesta posizione. Tu cosa fai questa sera? Risale Noemi al numero 5. Al numero 4 risale anche lui Samora J con Flamenco Paranoia. Il nuovo podio della settimana. Al numero 3 scendono Merk Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Abbiamo appena ascoltato al numero 2 Agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso. Grazie per aver ascoltato anche questa settimana la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete seguitemi anche su Instagram e TikTok come Massimo Radio. E vi lascio alla nuova numero 1 della settimana, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'anticiclone rafforza ulteriormente la sua presenza sul Mediterraneo e continua ad abbracciare la Sardegna, garantendo per domenica 6 settembre una giornata dal sapore decisamente estivo. Il tempo si manterrà stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola, mentre le temperature faranno registrare un ulteriore aumento, raggiungendo valori particolarmente elevati per il periodo. Settembre è iniziato da quasi una settimana, ma sulla Sardegna il calendario meteorologico sembra ancora fermo ad agosto. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni significative. Qualche nube bassa potrà comparire localmente lungo le coste, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino, ma si tratterà generalmente di fenomeni temporanei destinati a lasciare rapidamente spazio al sole. Temperature. Il caldo sarà uno degli elementi principali della giornata. Le temperature sono previste in ulteriore aumento, con valori diffusamente elevati e massime che nelle aree interne potranno raggiungere 35-37 gradi. Temperature più contenute lungo le coste, dove l'influenza del mare e le brezze contribuiranno almeno in parte a mitigare il caldo. Si tratterà comunque di valori decisamente elevati per l'inizio di settembre, confermando il carattere pienamente estivo di questa fase meteorologica. Lo zero termico si manterrà su quote particolarmente elevate, attorno ai 4.900 metri, ulteriore testimonianza della massa d'aria molto calda presente sul Mediterraneo. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi ruotare progressivamente verso i quadranti nord-orientali. Nelle ore centrali e pomeridiane potranno inoltre entrare in gioco le consuete circolazioni locali di brezza. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso. Mar Tirreno, generalmente poco mosso. Tendenza. Quanto durerà il caldo? L'anticiclone resterà ancora protagonista nei primi giorni della nuova settimana, mantenendo sulla Sardegna condizioni prevalentemente stabili e temperature elevate. Qualcosa, però, potrebbe iniziare a cambiare da mercoledì. È atteso infatti un graduale aumento della nuvolosità, che potrebbe rappresentare il primo segnale di una modifica della circolazione atmosferica. Nei giorni successivi, correnti più fresche di origine atlantica potrebbero riuscire a raggiungere il Mediterraneo, indebolendo la struttura anticiclonica e aprendo la strada a una fase meteorologica più variabile e potenzialmente anche a un nuovo peggioramento. La distanza temporale invita ancora alla prudenza. Sarà necessario verificare nei prossimi aggiornamenti intensità, tempistiche e reale coinvolgimento. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: Domenica 6 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera, nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522, la spedizione che aveva circumnavigato la terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La Strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto e 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre. Nel 1825 il pittore Giovanni Fattori. Nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana. Nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
3: e sempre da Angela.
2: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la bella carrellata di pezzi dagli anni 60 ai giorni nostri, uno per ogni decennio, quindi sono 60 anni e quindi sei canzoni che vengono naturalmente aperte da te Angela.
3: Esatto Marco, il nostro Italia in sette note oggi lo apriamo con un pezzo frizzante, allegro e divertente. Ce lo propone Giuliano e i Notturni ed è Il ballo di Simone.

0: Già 60 anni fa c'era la moda di alzare le mani e nonostante i decenni trascorsi quella moda è ancora attualissima. Bene amici, dagli anni 60 ci spostiamo negli anni 70, sempre con al microfono Marco.
1: In effetti anche oggi cosa fanno i grandi artisti? Put your hands in the air! Quindi la moda delle mani in aria mentre si balla non è mai passata, è sempre lì. Anche la moda delle canzoni estive non è mai passata, come questa degli Homo Sapiens.

0: una canzone che ci parla di un amore estivo, uno di quelli nati nelle località turistiche dove negli anni 60, 70 ma anche 80 le famiglie andavano tutti gli anni perché o prendevano in affitto una casa o magari avevano la seconda casa e i ragazzini che poi diventavano un pochino grandi piano piano si conoscevano e si innamoravano e si formavano gli amori estivi. È quello che ci hanno raccontato gli Homo Sapiens. Loro sono sempre stati presenti a partire dalla metà degli anni 70 durante l'estate, ma questa rimane la loro canzone più importante. Passiamo agli anni 80?
1: Esatto Marco, passiamo proprio agli anni 80. È un motivo amatissimo che per il suo autore ha una particolare importanza in quanto ne ha sancito il successo. A voi, Zucchero con Senza una donna.

0: Piero ha una particolarità. Riesce a scrivere pezzi romantici e ricchi di sentimento e affiancarli ad altri ruvidi e irriverenti. Bene amici, adesso prima di lasciare a Marco il microfono vi ricordo che state ascoltando Italia in sette notte, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso Marco, a te la parola.
1: Siamo ormai negli ultimi 10 anni del Novecento con un personaggio all'epoca molto controverso e molto, tra virgolette, chiacchierato. Lo abbiamo imparato a conoscere ad un festival di Sanremo del 1990 con Disperato, in questo caso invece la canzone che ci propone è Ti vorrei, Marco Masini.

0: Qui siamo nel 1990. Pochi lo sanno, Marco Masini aveva iniziato la sua carriera come tastierista collaborando con delle realizzazioni di pezzi dance made in Italy. Ad esempio aveva collaborato con la Discotto Production. Va bene, comunque noi quest'oggi lo abbiamo ritrovato con questo motivo del 1990 estratto dal suo primo album, quello appunto aperto da Disperato. Questa è una canzone decisamente più vivace.
1: Passiamo ora ad una band storica invece della musica italiana che dopo l'uscita della sua voce, Antonella Ruggiero, ha cambiato più cantanti. Ve la proponiamo con questo motivo dei primi anni 2000, intitolato Brivido Caldo. A voi i Mattia Bazzar.

0: Dopo la fuoriuscita di Antonella Ruggero dai Mattia Bazzar, era arrivata Laura Valente nei primi anni 2000, sostituita da Silvia Mezzanotte, che ha cantato questa canzone. Siamo...
1: praticamente quasi alla fine.
0: Alla fine, esatto, Marco. Quindi a te la parola.
1: Da una band ad un'altra band. Dai Mattia Bazzar alle Vibrazioni. Con tutt'altro genere musicale, comunque.

0: polline eppure.
1: Le vibrazioni si chiedono la gioia dov'è? Beh, ragazzi, se lo sapessimo la avremmo tutti quanti 24 ore al giorno, ma non ce la si può fare, quindi dobbiamo accontentarci di trovarla dentro noi stessi in primo luogo. Vabbè, con questa frase filosofica che non vale 5 lire, perdonatemi, ci sono gli euro, ma 5 euro sono troppi, forse 5 centesimi, va. Si chiude l'appuntamento di oggi di Italia in 7 note. Io Marco Mari
2: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
1: ciao a tutti.
3: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria, in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'anticiclone rafforza ulteriormente la sua presenza sul Mediterraneo e continua ad abbracciare la Sardegna, garantendo per domenica 6 settembre una giornata dal sapore decisamente estivo. Il tempo si manterrà stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola, mentre le temperature faranno registrare un ulteriore aumento, raggiungendo valori particolarmente elevati per il periodo. Settembre è iniziato da quasi una settimana, ma sulla Sardegna il calendario meteorologico sembra ancora fermo ad agosto. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni significative. Qualche nube bassa potrà comparire localmente lungo le coste, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino, ma si tratterà generalmente di fenomeni temporanei destinati a lasciare rapidamente spazio al sole. Temperature. Il caldo sarà uno degli elementi principali della giornata. Le temperature sono previste in ulteriore aumento, con valori diffusamente elevati e massime che nelle aree interne potranno raggiungere 35-37 gradi. Temperature più contenute lungo le coste, dove l'influenza del mare e le brezze contribuiranno almeno in parte a mitigare il caldo. Si tratterà comunque di valori decisamente elevati per l'inizio di settembre, confermando il carattere pienamente estivo di questa fase meteorologica. Lo zero termico si manterrà su quote particolarmente elevate, attorno ai 4.900 metri, ulteriore testimonianza della massa d'aria molto calda presente sul Mediterraneo. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi ruotare progressivamente verso i quadranti nord-orientali. Nelle ore centrali e pomeridiane potranno inoltre entrare in gioco le consuete circolazioni locali di brezza. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso. Mar Tirreno, generalmente poco mosso. Tendenza. Quanto durerà il caldo? L'anticiclone resterà ancora protagonista nei primi giorni della nuova settimana, mantenendo sulla Sardegna condizioni prevalentemente stabili e temperature elevate. Qualcosa, però, potrebbe iniziare a cambiare da mercoledì. È atteso infatti un graduale aumento della nuvolosità, che potrebbe rappresentare il primo segnale di una modifica della circolazione atmosferica. Nei giorni successivi, correnti più fresche di origine atlantica potrebbero riuscire a raggiungere il Mediterraneo, indebolendo la struttura anticiclonica e aprendo la strada a una fase meteorologica più variabile e potenzialmente anche a un nuovo peggioramento. La distanza temporale invita ancora alla prudenza. Sarà necessario verificare nei prossimi aggiornamenti intensità, tempistiche e reale coinvolgimento. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
0: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Radio.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: non c'è mai una fine.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Awex.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
2: You got it!

Wow! Diamo inizio alle danze, signore e signori, benvenuti, come state? Tutto bene? Tutto a posto? La puntata nuova di Discology che comincia praticamente adesso. Allora, mi ero appuntato un po' di saluti da fare, un po' li faremo nel corso della puntata. Alcuni però vorrei farli direttamente all'inizio della puntata perché sono molto importanti. Un saluto veramente particolare, un ringraziamento enorme alle tre web radio che ci hanno inserito in palinsesto fino a questo momento, ovvero Eta Zebao, grazie, Radio Fulgor, grazie, e GEG Web Radio, grazie, grazie. Grazie, veramente, siamo veramente contenti di tutto ciò perché è bello sapere che siamo apprezzati ovviamente dai tantissimi ormai ascoltatori del programma, ma è bellissimo sapere che siamo ascoltati e passati addirittura inseriti in palinsesto da gente che cura delle web radio. Cioè, tutto questo ci rende veramente orgoglioni, direi, DJ Max al microfono, Jimbo in cabina di regia, DJ Mario Bianchi in studio, poi vi dirò anche il perché. E direi che possiamo cominciare. Un po' di musica? Vabbè, un po' di musica ci vuole, 1998, cominciamo alla grande oggi, perché il disco questo qua è veramente forte. E sei forte, E lei si chiama Neja.

Ed è sempre uno shock l'inizio delle puntate di Discology. E anche oggi non siamo sfuggiti a questa regola. Abbiamo pensato bene di partire proprio con un pezzo che si intitolasse esattamente così, ovvero Shock. Era il disco di Neja, anno 1998. Adesso andiamo un po' più indietro nel tempo. L'anno è il 1994 e questo è uno dei gruppi più potenti del sound dei 90s. E questa cos'è? Cos'è questa? This is Move On Baby!

0: nuovo assunto, lo sapete, il DJ Mario Bianchi, che oggi in particolare in questa puntata non fa assolutamente nulla, ma è venuto lo stesso in studio perché gli abbiamo fatto firmare i contratti in tantissime copie per evitare che ci tiri il pacco. No, scherziamo, naturalmente sappiamo benissimo che il DJ Mario Bianchi ormai è salito sulla nave di Discology e non ci lascerà più fino alla fine, fino ai confini del mondo, direi. Ci ha scritto anche un nostro altro amico di Discology, ovvero Marco Breveglieri, alias DJ Alka-Seltzer, o più semplicemente DJ Alka, che qualche tempo fa ci ha detto aveva mixato una sequenza che gli avevano consigliato i suoi amici Cooks e Campa. Lui l'ha mixata per loro praticamente e ce l'ha spedita. Erano nove pezzi, sono nove pezzi, ma noi abbiamo preferito dividere il mixato in due parti e oggi ci ascoltiamo la prima rata, cioè la prima parte. Vediamo se riuscite a riconoscere i pezzi, poi naturalmente alla fine vi darò lettura della playlist. E allora vai DJ Alka-Seltzer!
1: Chi sei? Alka-Seltzer.
2: Chi sei?
1: Alka-Seltzer.
3: Tutta molto bello.
2: Attenzione che tu sei sull'orlo del baratro, eh? Eh no, è un attimo, tac, ti trovi di là. Perché ricordati che io ti sto guardando e stai pattinando pericolosamente sul filo del baffo.
4: Guarda che ti sputo in bocca, eh?
2: No, no, no.
4: Cosa sono questi?
1: Ups. E campa.
5: Cosa ti sembrano?
6: Due cazzo.
4: Che Dio li benedica.
3: giocano bene questi.

Ok, questa era la prima parte del megamix del nostro amico Marco Breveglieri alias DJ Alka-Seltzer. Abbiamo preferito separarla in due per permettergli appunto di essere presente addirittura in due puntate del programma podcast Discology dedicato al sound degli anni 90. Una cosa che potrà raccontare naturalmente ai suoi nipotini davanti a un focolare quando sarà vecchio. Ma lo sapete che quando ero piccolo passavo i megamix per Discology? E loro ti guarderanno un po' così, però insomma tu sarai molto fiero di raccontare tutto ciò. Allora, la playlist comprendeva Mocha DJ con Run for Love dell'anno 1995, poi Giacomo Orlando con Sinfonico, sempre del 1995, poi il maestro Gigi D'Agostino con Another Way, disco del 1999, poi DJ Visage, Formula 98, che già avevamo passato curiosamente anche nella puntata precedente, e poi a concludere Junk Food Junkies featuring MC Quest con Work It, anno 1998. Questo disco invece è dell'anno 2002, lui si chiama Rossano Prini, in arte DJ Ross. E questo disco è veramente bellissimo secondo me. La versione fonomatica Extended Mix di un pezzo che quell'anno fece veramente

cari colleghi, quanto all'articolo ultimo, visto il mio voto contrario all'installamento in giardino delle statuette di Biancaneve e i sette nani, mi si accusa del furto di uno dei sette nani, nell'accezione precisa del nano denominato Mammolo. Ma io non so neanche chi è Mammolo. Io rubare Mammolo. Andiamo, amorosi colleghi amatissimi, ragioniamo.

Music was my first love, la musica è stata il mio primo amore. Il disco di Fargetta dell'anno 1993, disco che nella sua versione originale si intitolava appunto Music ed era di John Miles, ma Fargetta nel 93 ne fece un successo dance direi mondiale. E vorrei ringraziare Marco che praticamente mi ha scritto sulla mia pagina personale di Facebook scrivendomi "te la ricordi questa?" e scrivendomi questo mi ha praticamente indotto a piazzarla anche nella playlist della puntata nuova di Discology. Il programma che state ascoltando in questo momento tutto dedicato al sound degli anni 90 e un altro che ci scrive spesso è il McFisto Blallo Liguori, che questa volta ci ha consigliato questo disco che già stiamo ascoltando in sottofondo. Anche questo disco appartiene all'anno di grazia 1993, un anno nel quale veramente pum pum pum, come si dice. Questa è Get Away.

Max con due X finali, a differenza del DJ Max che si scrive con una X sola alla fine. Era Getaway, anno 1993, che insieme al 1994, abbiamo già detto più e più volte, secondo noi, insomma, sono stati due anni con la maggior concentrazione di hit del sound dance dei 90s. Veramente, quei due anni era incredibile, ogni disco una hit praticamente. Infatti, se andate ad esplorare le varie playlist sul sito www.djmax.com, scoprirete che molti dei pezzi di quegli anni sono rimasti indimenticabili e indimenticati anche. Allora, c'è ancora un disco da ascoltare per la puntata di oggi. E allora io direi musica!

0: È il momento dei saluti, quindi noi salutiamo tutti quelli che ci sopportano, quelli che ci supportano, insomma tutti gli ascoltatori di Discology.
1: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
2: Domenica 6 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera, nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522, la spedizione che aveva circumnavigato la terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La Strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto, i 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre. Nel 1825 il pittore Giovanni Fattori. Nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana. Nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria, in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'anticiclone rafforza ulteriormente la sua presenza sul Mediterraneo e continua ad abbracciare la Sardegna, garantendo per domenica 6 settembre una giornata dal sapore decisamente estivo. Il tempo si manterrà stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola, mentre le temperature faranno registrare un ulteriore aumento, raggiungendo valori particolarmente elevati per il periodo. Settembre è iniziato da quasi una settimana, ma sulla Sardegna il calendario meteorologico sembra ancora fermo ad agosto. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni significative. Qualche nube bassa potrà comparire localmente lungo le coste, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino, ma si tratterà generalmente di fenomeni temporanei destinati a lasciare rapidamente spazio al sole. Temperature. Il caldo sarà uno degli elementi principali della giornata. Le temperature sono previste in ulteriore aumento, con valori diffusamente elevati e massime che nelle aree interne potranno raggiungere 35-37 gradi. Temperature più contenute lungo le coste, dove l'influenza del mare e le brezze contribuiranno almeno in parte a mitigare il caldo. Si tratterà comunque di valori decisamente elevati per l'inizio di settembre, confermando il carattere pienamente estivo di questa fase meteorologica. Lo zero termico si manterrà su quote particolarmente elevate, attorno ai 4.900 metri, ulteriore testimonianza della massa d'aria molto calda presente sul Mediterraneo. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi ruotare progressivamente verso i quadranti nord-orientali. Nelle ore centrali e pomeridiane potranno inoltre entrare in gioco le consuete circolazioni locali di brezza. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso. Mar Tirreno, generalmente poco mosso. Tendenza. Quanto durerà il caldo? L'anticiclone resterà ancora protagonista nei primi giorni della nuova settimana, mantenendo sulla Sardegna condizioni prevalentemente stabili e temperature elevate. Qualcosa, però, potrebbe iniziare a cambiare da mercoledì. È atteso infatti un graduale aumento della nuvolosità, che potrebbe rappresentare il primo segnale di una modifica della circolazione atmosferica. Nei giorni successivi, correnti più fresche di origine atlantica potrebbero riuscire a raggiungere il Mediterraneo, indebolendo la struttura anticiclonica e aprendo la strada a una fase meteorologica più variabile e potenzialmente anche a un nuovo peggioramento. La distanza temporale invita ancora alla prudenza. Sarà necessario verificare nei prossimi aggiornamenti intensità, tempistiche e reale coinvolgimento. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

Cuesta, cuesta es. Radio Domus Novas. Cuesta es. Cuesta es. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e non ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta es. Cuesta es. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
1: Controesodo archiviato. Settembrini, ben arrivati, benvenuti, ben trovati. Primo weekend del mese di settembre 2026, rigorosamente in onda in syndication sulla tua antenna nazionale. Dagli studi umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it. Ti ricordo che nel weekend 18-20 settembre, l'ultimo weekend del mese, quindi per quanto riguarda stagionale dell'estate 2026, noi, signori miei, saremo pronti a eleggere il pezzo musicale, i pezzi musicali più forti, il pezzo musicale in top 5. Quindi mi raccomando, continuate a streamare, ascoltare, mixare, remixare, vedete voi. Questo è Tempo Zero, Summer Competition, Summer Live Compilation. Andiamo immediatamente quindi in top 20, andremo a conoscere i primi pezzi musicali. Trenis con il suo Push It Love, posizione numero 30, quindi scivola. Lyric Flow 81 sarà anche nostro ospite nel nuovo format Tempo Zero Lab, i creator dell'intelligenza artificiale. Mi riempo di te. Alla posizione numero 27 c'è Marin Gomis con il suo Freeze Love. Ci sono gli U2 alla posizione numero 26, la nuova entrata. Alla 25 invece incontreremo Great Love For You. Alla numero 24 guadagna un gradino Highlander DJ, quindi Trump canta, noi sondaggi sono in calo. Alla 23 incontreremo El Fuber, Amore Mio. Alla 22 Gianluca, Oh Mommy Blue, Oh Mommy Blue. Alla 21 Lorenzo con il suo Limoncello. Alla numero 20 invece c'è Marin Grob, Very Few in prima, quindi nuova entrata in questa settimana, il primo weekend di settembre. Iniziamo!

Amici radioascoltatori, siamo prontissimi a prenderci la nostra primissima pausa e tornare immediatamente da voi qua in Syndication sulla tua antenna nazionale. Tempo Zero Summer Live Competition con

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Trovati, vi siete rinfrescati, un saluto a tutti coloro che hanno ormai disfatto le valigie e siete tornati a casa, un saluto ai settembrini, primo weekend del mese di settembre, rigorosamente in onda in diretta e questa è la seconda parte di Tempo Zero Summer Live Competition, Summer Live Compilation, andiamo! È il momento di scoprire insieme le prime 10 posizioni, quindi alla 10 incontreremo ancora Rovazzi, stavolta però in compagnia di Andy, Nino D'Angelo e Arisa con La Costiera Amalfitana. Alla 9 c'è Dandy Alborose, alla 8 c'è Madame, alla 7 in discesa di DH7 Mark Nov, Cioffi con Caramella, posizione numero 4 c'è Francesco Gabbani, ancora in salita con Summer Camp. Alla posizione numero 3 andiamo direttamente sul podio, c'è Serena Brancale, Levante, Delia e Al Mio Paese. Alla posizione numero 2 ancora Noemi, tu cosa fai stasera? Alla posizione numero 1 incollati per tutta l'estate, Mengoni, Mango, proprio loro, Marco Mengoni, Angelina Mango con il loro Canto d'Amore. Ancora alla posizione numero 1, Viral Chart Summer Chart, concentriamoci intanto all'ascolto della posizione numero 10.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, posizione numero uno. Mamma mia ragazzi, che pezzone. Ancora la posizione numero uno. Grandi ritorni, grandi rientri e grandi conoscenze come Nino D'Angelo e Rovazzi, Orietta Berti. Che estate ragazzi che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, perché lo sapete, fino al 21 di settembre è comunque estate, eh? E io aprirò, amici radioascoltatori, la mia quindicesima stagione, il mio quindicesimo anno con voi, perché se non fosse stato per voi non sarei qua il prossimo lunedì prossimo, 21 settembre, mentre il 19 settembre alle 18 vi aspetto se siete nei paraggi di Orvieto in provincia di Terni, se vi trovate magari da quelle parti per vacanza e vi fa piacere comunque venire a trovarci, c'è il Disability Factor, ideato e condotto dal sottoscritto, quindi mi raccomando, vi aspetto a Orvieto in Piazza della Repubblica sabato 19 alle 18. Beh, fatta la marchetta del programma anche a livello televisivo, ci prendiamo la nostra terza e ultima pausa, poi arriva la Dance Chart Global Chart, i pezzi musicali più streamati, ballati, mixati e remixati negli ultimi 7 giorni. Fermi lì.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Piccolo break, grazie per continuare a rimanere incollati alla syndication della nostra emittente radio televisiva preferita in DAB, in FM, in web, come e dove volete voi, dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, le RUA 24orenews.it, primo weekend del mese di settembre, apriamo la Dance Chart Global Chart, tra l'altro vedo il cambio della guardia al mixer dai nostri disc jockey proprio come gli anni 70-80, disc jockey dalle RUA proprio a Milano. Andiamo a scoprire, c'è Sean Paul che scivola dalla posizione numero 3 alle 5 di questa settimana, alla 4 c'è Benny Benassi, stabile rispetto a 7 giorni fa, sale Cornetto DJ che la scorsa settimana era piazzato alla 5, Howell alla posizione numero 2, Banfi, Lady Laura continua ancora a mietere streaming e successi alla posizione numero 1 per la quarta settimana consecutiva. Questa è la Dance Chart Global Chart, i pezzi musicali più ballati, streamati, mixati e remixati degli ultimi 7 giorni, posizione numero 5.

mamma mia ragazzi, fa impazzire questo pezzo musicale. Dance Chart, Global Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale sono queste di Tempo Zero, premiate ancora dalla critica, e nel primo semestre 2026 siamo ancora il programma, il brand più ascoltato e seguito in syndication, con 500.000 di teleradio ascoltatori, quindi grazie veramente veramente di cuore. Nell'FM Dub Web arriviamo, signori radio ascoltatori, a oltre 900.000. grazie, grazie, grazie, grazie. L'appuntamento di questa settimana è terminato qua, di questo weekend, sì, mi dite, ma c'è la versione podcast Reloaded, perché al termine di questo appuntamento, cioè tra 60 secondi, quando staccheremo la diretta, c'è la versione podcast Reloaded, grazie ovviamente ai colleghi dell'emittente, e lo troverete nella pagina ufficiale dell'emittente e nella pagina ufficiale del sottoscritto Simone Papini, speaker radio televisivo doppiatore, e nella pagina ufficiale di Tempo Zero, scritto come unica parola. Grazie per essere stati con noi. Tempo Zero Viral Chart Summer Chart torna la prossima settimana, e poi vi ricordo che nel weekend dal 18 al 20 settembre eleggeremo insieme, come ogni anno prima di aprire la nuova stagione radiofonica, la canzone, il pezzo musicale più forte, più streamato, più ascoltato, più ballato, più amato. Ci sentiamo tra 7 giorni, il prossimo weekend sempre qui fino a quest'ora. Ciao.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Domenica 6 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera, nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522, la spedizione che aveva circumnavigato la terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La Strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto e 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre, nel 1825 il pittore Giovanni Fattori, nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana, nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria, in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'anticiclone rafforza ulteriormente la sua presenza sul Mediterraneo e continua ad abbracciare la Sardegna, garantendo per domenica 6 settembre una giornata dal sapore decisamente estivo. Il tempo si manterrà stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola, mentre le temperature faranno registrare un ulteriore aumento, raggiungendo valori particolarmente elevati per il periodo. Settembre è iniziato da quasi una settimana, ma sulla Sardegna il calendario meteorologico sembra ancora fermo ad agosto. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni significative. qualche nube bassa potrà comparire localmente lungo le coste, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino, ma si tratterà generalmente di fenomeni temporanei destinati a lasciare rapidamente spazio al sole. Temperature. Il caldo sarà uno degli elementi principali della giornata. Le temperature sono previste in ulteriore aumento, con valori diffusamente elevati e massime che nelle aree interne potranno raggiungere 35-37 gradi. Temperature più contenute lungo le coste, dove l'influenza del mare e le brezze contribuiranno almeno in parte a mitigare il caldo. Si tratterà comunque di valori decisamente elevati per l'inizio di settembre, confermando il carattere pienamente estivo di questa fase meteorologica. Lo zero termico si manterrà su quote particolarmente elevate, attorno ai 4.900 metri, ulteriore testimonianza della massa d'aria molto calda presente sul Mediterraneo. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi ruotare progressivamente verso i quadranti nord-orientali. Nelle ore centrali e pomeridiane potranno inoltre entrare in gioco le consuete circolazioni locali di brezza. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso. Mar Tirreno, generalmente poco mosso. Tendenza. Quanto durerà il caldo? L'anticiclone resterà ancora protagonista nei primi giorni della nuova settimana, mantenendo sulla Sardegna condizioni prevalentemente stabili e temperature elevate. Qualcosa, però, potrebbe iniziare a cambiare da mercoledì. È atteso infatti un graduale aumento della nuvolosità, che potrebbe rappresentare il primo segnale di una modifica della circolazione atmosferica. Nei giorni successivi, correnti più fresche di origine atlantica potrebbero riuscire a raggiungere il Mediterraneo, indebolendo la struttura anticiclonica e aprendo la strada a una fase meteorologica più variabile e potenzialmente anche a un nuovo peggioramento. La distanza temporale invita ancora alla prudenza. Sarà necessario verificare nei prossimi aggiornamenti intensità, tempistiche e reale coinvolgimento. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
4: Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Estás desconectada del mundo, te sientes en otra frecuencia. Los líderes

Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

da notare il postmoderno dell'armonica, regia armonica con la berrita, insomma, qualcuno può anche... C'è anche un passato da non dimenticare, che è un po', come dire, cantautorale. Qui la suggestione cambia completamente. 20 anni fa nasceva un album che si chiamava Fuori Campo. Pensate, grazie. E la prima canzoncina, forse qualcuno se lo ricorderà, faceva così.

0: Tato,
1: vecchio servo,
0: dimmi cosa mi hai portato. Ti ho portato la miseria della gente, ti ho portato il suo dolore, ti ho portato la gran rabbia della gente.

0: Domenica 6 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera, nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522, la spedizione che aveva circumnavigato la terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto, i 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre. Nel 1825 il pittore Giovanni Fattori. Nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana. Nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: era Gwen.
1: Allora, bentornati, ben ritrovati, lo sapete che noi siamo persone molto serie. Non puoi ridere su questa frase perché sennò già non ci credono. Poi, vabbè, dicevo, siamo persone molto serie, siamo quelli di Riviera Trend, io sono Andrea T. E come va di moda adesso dire sei centrato? Cioè, non è che si chiede come stai, tutto bene, no, si dice adesso è di moda sei centrato?

Non l'abbiamo detto a inizio programma, ma subito rimediamo. Questo è il programma che suona il sound che sta uscendo in questo momento. Siamo live da Riccione, tutta la banda di Riviera Trend, e stiamo insieme per 60 minuti. E quindi, come vi ricordiamo sempre, da questo momento solo musica nuova. E c'è Nathan Vega, Ricky!

0: alza il volume. Dai che ti mettiamo il buon umore, dai che ti senti bene, dai, dai, dai, fai quello che stavi pensando.
1: MP Trend.
0: Dai, tira fuori le ali, si vola.

0: Il nuovo di Rove, questo era per te, tra un attimo, per te. Torniamo con MP Trend.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Cerca di restare con i piedi per terra. Cerca di restare con i piedi per terra.
1: La paura.
2: Il mondo sta cambiando. Cambieremo anche noi. So che capisci di cosa parlo.
3: Riviera.
2: Non si scherza con me.
0: D'accordo?
4: Certo.

2026, durerà a lungo, un po' più a lungo del solito 20-21 di settembre. E le temperature ancora sono da piena estate.

0: Why can't you sleep?
1: Anche se ormai un tormentone unico di una stagione non esiste più, ce ne sono tanti diversi. Comunque, per noi questo è un po' il singolo che ci rimarrà. E sì, ci rimarrà nei nostri ricordi estate 2020.

0: Meno 30, meno 29, meno 28, insomma tra pochissimo. Siamo di nuovo con voi per MP Trend.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
3: Stanno per tornare.
4: È meglio prepararsi. Come sono arrivati qui?
5: Qualcuno li ha fatti entrare. Qualcuno del nostro mondo.
6: Quello chi è?
7: Riviera Trend.
6: Andiamo! E ora tocca a noi cambiare le cose.
8: È così che si fa!
0: Suoniamo la musica che secondo noi merita, nuovissima, che probabilmente non avete ancora ascoltato. E allora stai con noi, siamo nella side, sì. Questa è Happy Trend con quelli di Riviera Trend.

0: C'è una parola che possiamo eliminare? Beh, io direi da dosare molto. Quella che si dice spesso, ti disturbo? Torniamo tra 7 giorni con MP Trend. Abbraccio extra large da tutti noi di Riviera Trend ed Andrea T.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria, in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'anticiclone rafforza ulteriormente la sua presenza sul Mediterraneo e continua ad abbracciare la Sardegna, garantendo per domenica 6 settembre una giornata dal sapore decisamente estivo. Il tempo si manterrà stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola, mentre le temperature faranno registrare un ulteriore aumento, raggiungendo valori particolarmente elevati per il periodo. Settembre è iniziato da quasi una settimana, ma sulla Sardegna il calendario meteorologico sembra ancora fermo ad agosto. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni significative. Qualche nube bassa potrà comparire localmente lungo le coste, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino, ma si tratterà generalmente di fenomeni temporanei destinati a lasciare rapidamente spazio al sole. Temperature. Il caldo sarà uno degli elementi principali della giornata. Le temperature sono previste in ulteriore aumento, con valori diffusamente elevati e massime che nelle aree interne potranno raggiungere 35-37 gradi. Temperature più contenute lungo le coste, dove l'influenza del mare e le brezze contribuiranno almeno in parte a mitigare il caldo. Si tratterà comunque di valori decisamente elevati per l'inizio di settembre, confermando il carattere pienamente estivo di questa fase meteorologica. Lo zero termico si manterrà su quote particolarmente elevate, attorno ai 4.900 metri, ulteriore testimonianza della massa d'aria molto calda presente sul Mediterraneo. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi ruotare progressivamente verso i quadranti nord-orientali. Nelle ore centrali e pomeridiane potranno inoltre entrare in gioco le consuete circolazioni locali di brezza. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso. Mar Tirreno, generalmente poco mosso. Tendenza. Quanto durerà il caldo? L'anticiclone resterà ancora protagonista nei primi giorni della nuova settimana, mantenendo sulla Sardegna condizioni prevalentemente stabili e temperature elevate. Qualcosa, però, potrebbe iniziare a cambiare da mercoledì. È atteso infatti un graduale aumento della nuvolosità, che potrebbe rappresentare il primo segnale di una modifica della circolazione atmosferica. Nei giorni successivi, correnti più fresche di origine atlantica potrebbero riuscire a raggiungere il Mediterraneo, indebolendo la struttura anticiclonica e aprendo la strada a una fase meteorologica più variabile e potenzialmente anche a un nuovo peggioramento. La distanza temporale invita ancora alla prudenza. Sarà necessario verificare nei prossimi aggiornamenti intensità, tempistiche e reale coinvolgimento. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria, in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'anticiclone rafforza ulteriormente la sua presenza sul Mediterraneo e continua ad abbracciare la Sardegna, garantendo per domenica 6 settembre una giornata dal sapore decisamente estivo. Il tempo si manterrà stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola, mentre le temperature faranno registrare un ulteriore aumento, raggiungendo valori particolarmente elevati per il periodo. Settembre è iniziato da quasi una settimana, ma sulla Sardegna il calendario meteorologico sembra ancora fermo ad agosto. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni significative. Qualche nube bassa potrà comparire localmente lungo le coste, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino, ma si tratterà generalmente di fenomeni temporanei destinati a lasciare rapidamente spazio al sole. Temperature. Il caldo sarà uno degli elementi principali della giornata. Le temperature sono previste in ulteriore aumento, con valori diffusamente elevati e massime che nelle aree interne potranno raggiungere 35-37 gradi. Temperature più contenute lungo le coste, dove l'influenza del mare e le brezze contribuiranno almeno in parte a mitigare il caldo. Si tratterà comunque di valori decisamente elevati per l'inizio di settembre, confermando il carattere pienamente estivo di questa fase meteorologica. Lo zero termico si manterrà su quote particolarmente elevate, attorno ai 4.900 metri, ulteriore testimonianza della massa d'aria molto calda presente sul Mediterraneo. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi ruotare progressivamente verso i quadranti nord-orientali. Nelle ore centrali e pomeridiane potranno inoltre entrare in gioco le consuete circolazioni locali di brezza. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso. Mar Tirreno, generalmente poco mosso. Tendenza. Quanto durerà il caldo? L'anticiclone resterà ancora protagonista nei primi giorni della nuova settimana, mantenendo sulla Sardegna condizioni prevalentemente stabili e temperature elevate. Qualcosa, però, potrebbe iniziare a cambiare da mercoledì. È atteso infatti un graduale aumento della nuvolosità, che potrebbe rappresentare il primo segnale di una modifica della circolazione atmosferica. Nei giorni successivi, correnti più fresche di origine atlantica potrebbero riuscire a raggiungere il Mediterraneo, indebolendo la struttura anticiclonica e aprendo la strada a una fase meteorologica più variabile e potenzialmente anche a un nuovo peggioramento. La distanza temporale invita ancora alla prudenza. Sarà necessario verificare nei prossimi aggiornamenti intensità, tempistiche e reale coinvolgimento. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: contaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

0: niente.
1: Beh, questa era bella, a parte che mi si sono spaccate due corde, dico, però.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna.
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno, migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
4: A cura del Dipartimento per le Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
6: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
7: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
6: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console, Zaira D.

0: Il viaggio continua. Restate con noi.
1: Zaira DJ.
2: Motore che ruggisce, vroom, vroom, vroom, per strada fa così, vroom, vroom, vroom, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Das Omen.
5: Stio, senti anche tu quello che sento io?
6: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
5: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le mani!

I.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
2: Exclusive. The world's best DJs. The best electronic music from around the world. You're listening to House Club Sets Radio.
3: Welcome to Darklight Sessions.

Pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

0: io da qui
1: e ancora qui
0: ti aspetto.
2: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Oh.